0: Radio Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: niente, ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Radio Subasio.

Radio Subasio. Radio Subasio.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

le più belle di Lucio Battisti e Penso a te, la collection delle 5 di questo 29 settembre. E mi viene in mente ancora Battisti, o se volete l'Equipe 84, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me. Buongiorno amici, seduti in un caffè o in piedi al bancone del bar, seduti in auto o sul treno, magari sul bus per andare al lavoro, e quell'auto o quel bus siete proprio voi a guidarli. Buongiorno coraggiosi del primissimo mattino, buon martedì da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme fino alle 7, già alle 5 minuti. Coraggiosi, vi fate sentire, curiosa di sentire la vostra voce o di leggere insomma il vostro messaggio di testo al 3480758060. Chi siete, da dove state ascoltando Radio Subasio, in cosa siete impegnati, si va al lavoro, sì, per la maggior parte, e gli altri dai, tra poco vi leggo e vi ascolto. Andiamo a prenderci anche questo 29 settembre, questo penultimo giorno settembrino, e lo facciamo affrontando questa giornata con la musica, quella di Gianna, Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Paolo Michele che imbraccia la sua chitarra anche a quest'ora del mattino, anche alle 5.17. Raffaella imbraccia invece il suo pelosetto, due coccole prima di andare al lavoro. Mi scrive al 348 075 80 60.
1: Poi buongiorno dal Paperino di Ancona.
0: Ciao,
1: anche la mattina presto siamo con voi. Buona giornata a tutti da Radio Sumasi.
0: Che vocione a quest'ora del mattino. C'è chi è al bar appunto a prendere il caffè e chi sta dietro al bar. Ciao Papero, ciao Paperina. Lele da Jesi in viaggio per andare in Ghana. Così lontano. Buongiorno anche Michele da Sansepolcro, in viaggio anche lui per lavoro, direzione lavoro, scrive. Poi dai, con
2: ciao,
0: chi chiudiamo?
2: Ciao, sono Gianluca da Roma.
0: Ciao.
2: Sono staccata adesso da lavoro, vado a casa e mi metto a dormire e vi auguro una buona giornata.
0: E a te Gianluca auguriamo una buona nottata, nottata, oddio, un buon riposo. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. Samurai J, ossessione.

In questo martedì 29 settembre, a proposito, la Chiesa Cattolica celebra la festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, quindi auguri! Auguri a quanti portano questo nome e festeggiano, ma c'è ancora l'abitudine a festeggiare l'onomastico, amici? Venite festeggiati, forse un po' più al sud rispetto al nord Italia. Dai, anche su questo magari ci sentiamo, sentiamo i vostri messaggi questa mattina.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione.
1: 075 80 60.
0: Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: La bellissima Advice for the Young at Heart, Tears for Fears, su Radio Subasio in questo 29 settembre, la festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. Auguri a quanti portano questo nome e festeggiano. Ma c'è ancora la tradizione, l'abitudine a festeggiare l'onomastico? A me capita di ricevere gli auguri, ma solo da una zia che poi tra l'altro è di origini siciliane, quindi più al sud sentita questa abitudine. E ne avete, diciamo così, volete condividere la vostra esperienza? 3480758060 per i vostri messaggi. Pinguini, questa è Amaro.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

0: come va il mondo?
1: Come va il mondo? Altra domanda a questa daremo la risposta. Buongiorno, buongiorno impavidi, buongiorno ai vostri messaggi al 3480 75 80 60. Si va ad affrontare anche questo martedì.
2: Ciao Vera. Ciao. Alessandro da Torrida, direzione Aquila per il lavoro. Speriamo che finisce presto questa settimana. Buona giornata a tutti.
1: E dai Alessandro, che è appena iniziata, insomma abbiamo fatto già il secondo passo. Dai Gianni, buongiorno, direzione Porto di Livorno. Buongiorno Rambo da Firenze, diciamo che ha l'aria di affrontare bene questa giornata. Si parlava di festeggiare l'onomastico oggi, scrive Sabrina. Bagnacavallo e la festa di San Michele Arcangelo, patrono della città, e si va con Matteo Noalia, cioè il piccolo Leonardo, sulle giostre, insomma si fa festa.
3: Buongiorno a tutti voi, sono Saverio, Caserta, sto in viaggio per lavoro, Capodichino, aeroporto. Buon lavoro a tutti.
1: E buon lavoro a te poi.
4: Ciao, buongiorno a tutti. E io mi chiamo Stefano, quindi per forza di logica gli auguri per il santo lo ricevo quasi sempre. Ciao a tutti e buona giornata, Stefano da Roma.
1: Stefano, uno dei fortunati, no? Perché una delle feste, diciamo così, che più si sentono subito dopo il Natale, arriva Santo Stefano, e quindi auguri.

Gioia infinita e negrita in questo martedì mattina con la tromba di Roy Paci. Roy Paci, a cui facciamo gli auguri, è tornato a casa dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento. Insomma, ha detto in una sua recente intervista.

0: L'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo 2 minuti alle 6.
1: Buongiorno da Esther Oletto. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni, 3007 egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha assolto il quarto imputato. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Secondo il pubblico ministero, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, trasmetterà la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live e degli sconti Socar IP. Dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei costi alle vendite all'ingrosso. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti contro il 36,59% di Benedetto del Campo Largo Unito e 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Bassa l'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 a Bars in Turchia. Il 2 ottobre la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che esiste sul nostro paese, anche oggi bel tempo in Italia, quindi nelle prossime ore prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti qualche nuvola in più, comunque innocua, solo all'estremo nord-ovest, sull'Appennino meridionale e sulle zone interne della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata con massime al di sopra delle medie stagionali, massime dal sapore quasi estivo, soprattutto al nord, regioni tirreniche e Sardegna. Qui in Sardegna previste punte anche di 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Senti che bella che è, anche il sax. Dancing in the Dark, il boss Bruce Springsteen nella collection delle 6 su Radio Subasio. E più che dancing, direi singing in the dark, visto che c'è ancora un cielo scuro, bisognerà aspettare un po' per i colori dell'alba. 6:06, buongiorno, impavidi, andiamo, sì, andiamo a conquistare ancora un pezzetto di questa settimana, il penultimo tassello di ottobre, 29 settembre. Buongiorno amici, i vostri messaggi al 348-075-8060 insomma si va a raccogliere quanto più è possibile dell'energia di questa giornata insieme ad Elisa, l'anima vola.

0: sei ancora troppo buono. Tiziano Ferro, troppo buono su Radio Subasio. Buongiorno, coraggiosi del primissimo mattino. Buongiorno impavidi, dai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Daniela da Napoli.
0: Ciao.
1: Oggi 29 settembre, ma come non ricordare la canzone 29 settembre di Battisti e Mogolla?
0: Certo.
1: Rivisitata anche dagli Equipe 84. Buona giornata a tutti. Radio Subasio.
0: Ah, però senti Daniela, ma come fate ad essere così intonati alle 6:15 del mattino? Sì, effettivamente abbiamo citato la canzone di Mogol Battisti, portata in realtà al successo da Equipe 84 proprio alle 5 questa mattina. Come non ricordare, seduto in quel caffè, io non pensavo
2: buongiorno
0: a te.
2: Buongiorno Vera, sì. Buongiorno Radio Subasio, Francesco da Musumano, direzione Castelfalvi, Urrione e un borgo in provincia di Pisa.
0: Sì.
2: Tanti auguri a tutti i Raffaele e Michele.
0: Gabriele no. Oggi appunto i santi Gabriele, Michele e Raffaele, appunto, che la chiesa ricorda, i santi arcangeli. Ma l'onomastico è ancora festeggiato? C'è chi vi festeggia, amici? Allora c'è un messaggio, sì, sentiamo.
3: Buongiorno Daniela da Viterbo.
0: Ciao Daniela.
3: Io ahimè non ho un santo, nel senso che ho al maschile,
0: sì.
3: Per cui se qualcuno si ricorda lo festeggio il 10 ottobre.
0: San Daniele.
3: Buona giornata.
0: Sì, buongiorno anche a te. Invece degli auguri, ormai, scrive Fabio, utilizzo la data per le pressanti richieste di mia moglie del tipo 11 maggio San Fabio Martire. Quindi ogni giorno è un 11 maggio, vorresti dire questo? Anzi, vorresti intendere questo, Fabio? Grazie per i vostri

come te, Cesare Cremonini su Radio Subasio, che in questi giorni sentiamo con il nuovo Paparazzi. Quando è San Cesare? Ah, a dicembre, sì. Allora facciamo gli auguri in quella data di onomastico a Cesare Cremonini. C'è una medicina, amici, per il cervello che si può assumere dai primi giorni di vita, facile da procurarsi, economica, dai mille benefici, ed è la lettura. Lettura per passione, un vero e proprio allenamento mentale da praticare senza limiti ad ogni età. Una nuova revisione di studi su questo tema elenca i vantaggi, vantaggi garantiti dal leggere per il proprio gusto, per il puro gusto di farlo, una serie di benefici che proteggono dalle malattie del nostro tempo, come la solitudine, i problemi di salute mentale, le demenze, lo scrolling infinito sui social. Prendiamo un libro invece, leggiamo libri, anzi scambiamoci questa mattina qualche titolo. Consigliate qualcuno un titolo di un libro che avete letto di recente al 3480758060. Io per esempio ho riletto La bella estate di Pavese.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: su Radio Spazio anche Titi Darbi questa mattina, Terence Trendardi, alle 6:36. Buongiorno, sentiamo chi c'è al 348 075 80 60.
1: Ciao, mi chiamo Sonia e non ho un onomastico, sì, bensì il compleanno come tutti, e il mio compleanno è oggi,
0: auguri,
1: 29 settembre, e compio 63 anni. Buona giornata a tutti.
0: Auguri Sonia, ogni scusa è buona per farvi fare gli auguri. E vi ricordo la rubrica dei compleanni intorno alle 7:25 insieme a Gianluca Giurato.
2: Buongiorno Vera.
0: Sì.
2: Ciao, sono Gino e da San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Allora, per quanto riguarda noi terroni,
0: sì,
2: se tu ti dimentichi il compleanno, dici vabbè, il compleanno non lo sapeva, ma se un amico, un parente si dimentica di farti gli auguri il giorno del tuo onomastico,
0: che succede?
2: Succede il finimondo.
0: Addirittura.
2: Perché col compleanno, sì, puoi dire vabbè, non lo sapeva, ma l'onomastico
0: si deve sapere.
2: San Michele,
0: sì,
2: mi chiamo Michele, non mi ha chiamato. Tragedie.
0: Tu quando festeggi, Ciro, il 31 gennaio, eccolo qua. No, si parlava invece di allenamento che costa pochissimo, che possiamo fare tutti per contro le malattie del nostro tempo, e che è leggere per passione, e contro la solitudine, i problemi di salute mentale, le demenze, lo scrolling infinito sui social. E vi ho chiesto libri, scambiamoci qualche titolo. Lo sciamanesimo, antichi stregoni o moderni sapienti, mi scrive Sabrina, libro di Franca Silvani. Charleston, per esempio, di Cinzia Tani, è l'ultimo che ha letto.

0: Zucchero su Radio Suvagio alle 6.48. Si parlava di medicina per il cervello, libri. Allora scambiamoci qualche titolo. Davide scrive: John Grisham, L'inganno francese, è l'ultimo libro che ho letto. Il libro I libri di Antonio Scurati, M. Puntini Puntini, scrive Sabrina da Firenze. Vogliamo chiudere anche l'argomento che riguarda l'onomastico.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Buongiorno, Eleonora da Fiuggi.
0: Ciao.
1: Il mio onomastico è il 21 febbraio, ma non si ricorda di farmi gli auguri nemmeno la mia mamma. Buona giornata.
0: E meno male che stai a Fiuggi, se fossi stata nelle zone del Foggiano era tutta un'altra storia. Kylie Minogue, dai, chiudiamo così questa mattina, tutti svegli? No, è ancora presto, dai, una delle ultime canzoni, In Your Eyes.

0: canore di Lady Gaga, semmai ci fosse bisogno di sottolinearle. Hold My Hand a chiudere, amici, a domani a partire dalle 5 arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima le breaking news di TGCOM24, le 7.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Negli atti di inchiesta accusano i PM non finirono due analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza, e che avrebbero potuto scagionarlo. 3007 egiziani condannati e uno assolto è il verdetto della Corte d'Assise di Roma nel processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore trovato privo di vita sulla strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo nel 2016. Riconosciuti solo i reati di sequestro di persone e tortura, ma non l'omicidio. La svolta della Francia su Ustica a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione del caso. Parigi offre un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 1980 in cui morirono 81 persone. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, avvocato e tesoriere di Forza Italia, eletto con il 51,02% dei consensi. Battuti Benedetto Candidato Campolargo e Giannetta di Futuro Nazionale. L'affluenza si è fermata al 22,34%. Calcio Nations League. Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico. Con un'assonante vittoria, Barça, il 4-1 alla Turchia, premia il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'Autosole crea code tra il bivio A1 diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla stessa autostrada altre code per incidente tra Allaccio A16 Napoli Canosa e Casoria direzione Napoli. Incidente anche sulla 4 con code tra il raccordo tangenziale est di Milano e il bivio per la 58 in direzione Trieste. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Lungo la 14 Adriatica è segnalato un incendio tra Castel San Pietro e Imola. I cantieri invece creano code tra Pescara Nord e Pineto. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Che vi abbiamo sbloccato un sacco di ricordi stamattina con questa canzone. 1979, tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti. Chissà che cosa facevate, se c'eravate, chiaramente magari siete più giovani, non eravate neanche nati. Buongiorno intanto, canzone, è bello andare a rileggere certe cose e che ebbe un successo incredibile. Pensate che nel 79 questo è stato il singolo più venduto dell'anno. È rimasto 14 settimane in testa alla Hit Parade, praticamente da giugno a settembre, scalzato poi il 22 settembre da Soli di Adriano Celentano. Soli, e quindi finì al secondo posto. Poi è bello anche pensare che tra l'altro dietro a questa canzone qui nella classifica generale dell'anno c'erano Knock on Wood di Amy Stewart e Il carrozzone di Renato Zero, cioè tutte canzoni che ancora oggi insomma si ascoltano, si ricordano, sono dei classici sicuramente. Va bene, intanto buongiorno, tanti classici che sono proprio classici, appuntamenti di Tutti in Piedi arriveranno anche questa mattina a partire dall'oroscopo che tra poco sentiremo con le previsioni delle stelle e poi via via vi tireremo in ballo come facciamo tutti i giorni. Subito arrivano Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Un amore.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Marte il Leone mantiene alta l'efficacia delle azioni e quello che sembrava lento ora scorre con naturalità.

nostre mani perché amiamo. Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili. Usiamo la forza per costruire, non per distruggere ciò che abbiamo creato finora. Barbanera consiglia pazienza. Evitiamo ogni acquisto dettato dal nervosismo o dalla fretta del momento. Vergine, Mercurio in bilancia ci spinge alla ricerca di un accordo equo. Non è un compromesso a ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. La nostra onestà intellettuale attiva la fiducia di interlocutori seri. Sfruttiamola per ottenere consensi. Bilancia, momento solido. La nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta senza doverle guidare con troppa fatica. In amore serve un aggiustamento, ovvero riallineare aspettative e abitudini che nel tempo si sono perse. Scorpione, Luna in Toro in opposizione, Marte in quadrato e la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Non lasciamo che una questione economica contamini quello che di vivo e di buono c'è nel rapporto. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena. Usiamola per fare ordine, prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Facciamo adesso un pieno di energie. Marte in trigono dal Leone è più forte e motivato che mai. Capricorno, Luna in trigono dal Toro, si respira a pieni polmoni. Senza Marte opposto, il corpo si distende e scioglie le tensioni accumulate a settembre. Venere in sestile continua a lavorare per noi e un rapporto tiepido torna a mostrare segni di grande vitalità. Acquario, selezioniamo con cura le battaglie da combattere. A volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. La stanchezza mentale inizia a farsi sentire. Non carichiamoci di troppi compiti che non possiamo gestire. Finiamo con i pesci. Una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. Barbanera consiglia di non rimandare quello che è già evidente. La Luna in Toro ci regala un sestile stabile. Le cose si riassestano su una frequenza più lenta, ma affidabile. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Era il 2021, l'anno di Glicine di Noemi su Radio Subasio. Prima parlavamo dei successi del 79, c'è scritto Tiziano che dice: beh, bisogna ricordare anche Splendido Splendente della Rettore e La Luna Bussò della Bertè. Beh, allora non possiamo non citare, caro, anche Don't Stop Till You Get Enough, per esempio, di Michael Jackson, ma tanti ce ne sarebbero di quell'anno lì. Adesso invece su Radio Subasio facciamo come sempre il giretto delle città d'Italia a quest'ora, vediamo le temperature, che oggi devo dire sono ancora bassine, anche se c'è poi aria calda durante il giorno. E a Roma adesso ci sono 17 gradi, 17 anche a Milano, 19 a Napoli già, 16 gradi a Torino, 20 a Genova, a Venezia abbiamo 16 gradi, 14 a Bologna, 13 a Firenze, Palermo adesso a 19 gradi, ad Ancona ce ne sono 15, 14 gradi a Perugia, 9 gradi all'Aquila, copritevi, 18 a Bari e 22 a Cagliari. Ma adesso invece scopriamo i nostri sentimenti, soprattutto se c'è qualcuno in famiglia o tra gli amici che compie gli anni, perché come sapete arriva lo spazio di auguri, quindi tra poco leggeremo, sottolineo leggeremo, quindi non vocali in questo caso, i vostri messaggi di auguri di buon compleanno che vanno mandati adesso 348 075 80 60.

su Radio Subasio. Facciamo gli auguri a questo ragazzo, è veramente il caso di dire questo ragazzo, perché anche se compie oggi 67 anni, Raf sembra sempre un ragazzo, come fa non si sa, ma veramente complimentoni a lui e tanti auguri. Facciamo adesso gli auguri a voi, o meglio ai vostri cari. Auguri a me Sonia, che ci scrive, compie 63 anni, auguroni cara. Siamo Manuel e Alex da Moricone, volevamo fare gli auguri a nostro zio Fabrizio di Roma, che oggi compie 57 anni. Auguri dalla moglie Monica, suoceri, sorelle, cognati, amici tutti. Grazie ragazzi per il vostro messaggio. Simona da Colle Marino, oggi è il compleanno di mio figlio Nicolas, compie 23 anni, tantissimi auguri cucciolo della mamma. Buon compleanno per i 5 anni di Valerio, i nonni Lorena e Daniele gli augurano un mondo di felicità e serenità. Ti adoriamo, ci credo, perché come si dice, no, i figli si amano, i nipoti si adorano. Buongiorno Radio Subasio, siamo Roberta e Samantha, vorremmo fare gli auguri di buon compleanno a Giuseppe e dirgli sei un mito, auguri. Buon compleanno piccola Monica, ce la fai a spegnere le 5 candeline o hai bisogno d'aiuto? Proprio quello della zia Federica di Latina, grazie Federica, un bacio a te. E poi Massimo da Roma, auguri alla mia mamma Concetta che compie ben 97 anni. Tantissimi auguri, tu sei la nostra forza, ti vogliamo bene. Dai figli, generi e nuore, nipoti e pronipoti, perdonami Massimo, hai messo tutta la famiglia, avrei avuto bisogno dello spazio solo per leggere i nomi. Buongiorno Gianluca, mi faresti gli auguri? Oggi sono 70, Mario di Iesi. Certo che sì Mario, auguroni, e poi fai cifra tonda, festeggia bene mi raccomando. Tantissimi auguri anche a Cecilia per i suoi splendidi 16 anni dalle amiche di Ceccano, e facciamo gli auguri a Gaia che è giovanissima, compie 29 anni.

Sono le 7.37, siamo in perfetto orario, bambini, che dite? Siete già per strada? Allora sì che siete in orario, dai, a meno che la scuola non sia lontanissima, insomma, e quindi magari dovete fare veramente tanta strada, ma vi avviate per tempo, voi o chi per voi, insomma, chi vi porta a scuola. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, facciamo il giretto delle scuole come tutte le mattine. Oggi interroghiamo, cari bambini, in inglese. Siete bravissimi, lo so che lo parlate già bene l'inglese da piccoli, e allora io vi faccio una domanda e voi, appunto, per la materia di oggi mi rispondete ovviamente in inglese. Quindi voglio sapere da voi, cari bambini, how many students are there in your classroom? Are there more boys or girls? Vi ripeto la domanda, facilissima, quindi potete rispondermi, fatevi due conticini mentalmente, insomma, lo so che la scuola è iniziata da poco, quindi magari forse non vi ricordate quanti, però ecco, dite un numero sicuramente. How many students are there in your classroom? Are there more boys or girls? Rispondete con un messaggio vocale, tra poco vi sentiamo come sempre a Radio Subasio, 348 075 80 60. Anche stamattina si fa il giretto di tutte le scuole d'Italia.

0: Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Sì, sono le 7.50, dai, tra 10 minuti si entra nelle classi vere, quelle in cui ci sono tanti studenti, e io vi ho chiesto oggi, proprio per la materia inglese, quella in cui interroghiamo stamattina, how many students are there in your classroom? Are there more boys or girls? Sentiamo le risposte.
1: Hi Radio Subasia.
0: Hi.
1: In my classroom there are 23 students and more boys.
0: More boys.
1: Radio Subasio. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao a te, bye bye.
2: Hi Gianluca, I'm Diletta from Rome.
0: Hi.
2: In my class there are 23 students.
0: 23, bene, bene.
2: Bye Gianluca.
0: Bye bye.
2: Radio Subasio.
0: Bye Diletta, thank you very much. Sentiamo chi c'è.
3: Hi Gianluca, my name is Diego and I'm from Florence.
0: Hi Diego.
3: In my classroom there are 16 students.
0: Beh, 16, va bene.
3: 10 boy and 6 girl. Bye Radio Subasio. Bye bye Gianluca.
0: Bye bye Diego, quindi anche qui più ragazzi che ragazze.
4: Hi Radio Subasio, I'm Petra from Rome.
0: Hi Petra.
4: And in my classroom we are 22 and there are more boys than girls.
0: Ah, more boys.
4: Radio Subasio. Bye Gianluca.
0: Bye Petra, quindi più ragazzi, più maschi che femmine anche da te. Poi dicono che nascono più bambine, vedi? Sembra il contrario, sembra.
5: Hello Gianluca.
0: Hello.
5: Are you from Borsa del Grappa? My name is Pablo.
0: Pablo.
5: A risposta?
0: Un po' in italiano, un po' in inglese, bene.
5: 10 boys, 11 girls.
0: Ah, quindi 10 contro 11.
5: Finish.
0: Finish.
5: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Funny, very funny Pablo. Thank you very much. Sentiamo l'ultimo messaggio, dai, chi c'è, chi c'è?
6: Hi, I'm Viola.
0: Hi Viola.
6: And we are in 22 in my class, and we are more girls.
0: More girls, anche in questo caso, vedi, insomma, abbiamo ribaltato la situazione. Thank you very much, boys and girls. Have a good day. A domani.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone di Ernia su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TGcom 24, un minuto alle 8.
2: Buongiorno da Esteroletto. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggia Garlasco nel 2007. Secondo il pubblico ministero, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta del giovane. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano, rapito e torturato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha assolto il quarto imputato. Sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Trasmetterà la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura di Roma. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti. Battuti il Campolargo Unito con Benedetto e Futuro Nazionale con Giannetta. Crollo dell'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 allo stadio Barça in Turchia il 2 ottobre, la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra Piacenza Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti tra Busto Arsizio e il bivio per la A9 dei Laghi in direzione Milano. Sulla A13 Bologna-Padova è un veicolo in panne a causare rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Infine rallentamenti per traffico intenso sulla statale 148 Pontina tra il Grande Raccordo Anulare di Roma e via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con...

0: incredibile.
1: Siamo prontissimi alle 8 e 4 minuti a aprire la seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Tra poco vediamo che è successo di importante il 29 settembre. Intanto indietro al 1984 con i Matt Bianco.

L'allegria era veramente la loro caratteristica, quella di Matt Bianco, Sneaking Out the Back Door su Radio Summasio. Sono le 8:08. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato, eccoci qua a vedere che è successo di importante il 29 di settembre. Beh, non possiamo non partire appunto senza ricordare un episodio purtroppo triste della nostra storia, quella italiana. Nel 1944, il 29 settembre, le truppe naziste rastrellano l'area tra le valli del Sette del Reno, irrompono nella chiesa a Casaglia di Montesole nei pressi di Marzabotto, dove si è raccolta la popolazione, uccidono il sacerdote e poi tutti gli altri. Il bilancio della strage, appunto la strage che ricordiamo come quella di Marzabotto, di 195 vittime, tra cui 50 bambini. Andiamo a qualcosa di più bello, più piacevole. Al 1964, il grande debutto della striscia fumetti Mafalda, questa bambina incredibile, io mi ricordo da piccolo la leggevo sempre con enorme piacere, ideata dall'argentino Joaquín Lavado, conosciuto con lo pseudonimo di Kino. Mafalda ha 6 anni, capelli ribelli e una propensione per i grandi interrogativi esistenziali sull'umanità. Veramente non è un fumetto per bambini, insomma, però io l'apprezzavo anche da piccolo, come immagino tanti tanti bimbi dell'epoca. Non so se anche oggi i bambini leggano Mafalda, però insomma rimane mitica sicuramente. E adesso andiamo invece a quello che è stato un, diciamo, pettegolezzo, definiamolo così, proprio 22 anni fa, nel 2004. Secondo un giornale britannico, Michael Jackson avrebbe un quarto figlio, avrebbe avuto in questo caso chiaramente un quarto figlio segreto, il 19enne norvegese Omar Batti, che stando alle fonti giornalistiche avrebbe anche vissuto per un periodo nella tenuta di Neverland in California. E allora questo è rimasto forse un pettegolezzo, insomma, poi bisognerebbe approfondire bene la notizia, ma più che altro mi dà il pretesto per chiedervi: anche voi siete imbattuti in pettegolezzi più o meno grandi nella vostra vita? 348 075 80 60.

Esibizionista, questa è la canzone di Annalisa su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Adesso un po' di esibizionismo ci vuole, nel senso che insomma anche voi potete mettervi in mostra con la voce e annunciare una canzone. La scegliete voi, la annunciate voi stessi con la vostra voce attraverso un messaggio vocale, perché c'è il voice box tra poco. Come sempre avete la possibilità appunto di indicarci una canzone che oggi proprio volete sentire, vi darà la carica per l'intera giornata. Perché no, mandateci un vocale al 348 075 80 60, ci dite anche il vostro nome e ovviamente da dove ci ascoltate, la canzone che volete sentire ora.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: E beh, certe volte è meglio dimenticare tutto con un amen, soprattutto quando si è vittima di pettegolezzi. Stamattina su Radio Subasio stiamo parlando di questo, sentiamo una testimonianza.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Silvia.
0: Ciao.
1: Sto andando a lavoro a Rimini e sì, mi sono imbattuta in pettegolezzi che mi riguardavano, mm-hmm. avendo tatuaggi e piercing al naso.
0: Sì.
1: E forse qualche orecchino di troppo alle orecchie, secondo le persone. Faccio la babysitter dal 2012 per ben 27 anni.
0: Eh beh.
1: Sì, sono stata scambiata per tossica,
0: ecco.
1: Però nell'arco della mia tossicità detta dalla gente,
0: sì.
1: ho avuto il piacere di essere la babysitter di ben 41 bambini.
0: Ah, però.
1: Tuttora lo sono, la mia piccola Anita ha un anno tra un mese.
0: Piccolina.
1: E delle chiacchiere non me ne è mai fregato niente.
0: Brava, bravissima, perché insomma in questo caso chiaramente uno se ne deve un po' fregare, ecco. Anche voi siete stati vittima di pettegolezzi grossi come questo? 348 075 8060. I used to be a little better at dancing on my own.

0: ai Moggi stesso.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
2: Buongiorno, siete pronti ad ascoltare il prossimo brano? Un capolavoro della musica italiana, la grande Mia Martini, con Non finisce mica il cielo.
3: E non finisce mica il cielo.

0: non finisce mica il cielo, Mia Martini su Radio Subasio, canzone scritta da Ivano Fossati, inizialmente destinata a Mina, poi interpretata dalla grande Mia Martini. Insomma, parliamo di due grandissime, tra l'altro una canzone che ha partecipato nel 1982 al Festival di Sanremo, forse troppo sofisticata, dicono in tanti, per arrivare sul podio, però sicuramente è valso alla grande Mia Martini il premio della critica, premio che adesso porta proprio il suo nome, tra l'altro. Grazie alla nostra amica che ce l'ha richiesta e che l'ha pure cantata nel suo messaggio. Brava, brava, devo dire anche coraggiosa, perché insomma poi misurarsi con un colosso come Mia Martini è sempre un rischio, però chi non risica non rosica, come si suol dire. Grazie a tutti gli altri amici che hanno mandato i loro messaggi anche stamattina. Come sapete, il Voice Box torna pure domani, tutti i giorni, sempre intorno alle 8:30.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Nuovo giorno, un giorno nuovo. Claudio Baglioni su Radio Subasio. Sono le 8.51. Stamattina stiamo parlando di pettegolezzi. Anche voi ne siete stati vittima. Che ne pensate? Insomma, è un fenomeno chiaramente che esiste forse da quando esiste l'uomo.
1: Buongiorno Subasiani. Allora, il pettegolezzo fa parte della quotidianità di tutti, perché inconsapevolmente tutti noi abbiamo qualcheduno che ci critica, ci spalla dietro, soprattutto ci ricama su quello che siamo, il nostro modo di vivere, il nostro modo di vestire, soprattutto il nostro modo di pensarla. Ricordiamoci che ci sono dei locali dove il pettegolezzo è l'attività principale, quindi
0: tipo?
1: Non so, mi viene da pensare il barbiere, la parrucchiera, il bar. Persone che vanno ad ascoltare, riportare, ingigantire tantissime cose che magari sono campate in aria. Gabriele da Fiumalbo.
0: Gabriele, quindi tu in qualche modo ridimensioni il valore del pettegolezzo, dici non bisogna dargli troppo peso perché c'è sempre stato.
2: Patrizia da Roma.
0: Patrizia.
2: I pettegolezzi rovinano le persone, anche un po' psicologicamente, devo dire.
0: Beh, insomma, abbiamo sentito prima Mia Martini, per esempio.
2: Come ti muovi, sbagli.
0: È vero.
2: Perché alcune persone accettano il tuo comportamento, altre non l'accettano, ma non sanno mai dentro che cosa ha uno. Ma sono sempre del parere che il karma arriva. Si rivolta, c'è sempre il rovescio della medaglia.
0: Per chi fa pettegolezzo in questo caso, grazie cara, anche a voi è successo di esserne vittima. 348 075 80 60.

0: Il titolo della canzone di Giusy Ferreri su Radio Subasio, che ci porta dritti diritti all'informazione. Breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. 3007 egiziani condannati a 10 anni e un assolto è il verdetto della Corte d'Assise di Roma nel processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore trovato privo di vita sulla strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo nel 2016, riconosciuti solo i reati di sequestro di persone e tortura, ma non l'omicidio. Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Negli atti di inchiesta accusano i PM non finirono due analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza, e che avrebbero potuto scagionarlo. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Asso Petroli chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Kuwait al price cap. La svolta della Francia su Ustica a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione del caso. Parigi offre un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi al disastro aereo del 1980 in cui morirono 81 persone. L'Iran è in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla sua proposta sull'apertura dello stretto di Hormuz entro 7 giorni. Teheran vuole una posizione definitiva nonostante il rifiuto iniziale di Donald Trump. Calcio Nations League. Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico con un'assonante vittoria in Turchia. Il 4-1 alla formazione di Montella preme il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone che sta portando sull'Italia condizioni di tempo stabile e caldo quasi estivo in molte regioni insisterà per tutta la settimana. Questa mattina prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso con un po' di nuvolosità in più su Alpi piemontesi e Prealpi lombarde. Nel pomeriggio ancora tempo stabile e quasi ovunque soleggiato, ma con nubi sparse sulle stesse zone alpine e in tempo in aumento anche in Calabria e Sicilia. Temperature con poche variazioni, massime oltre la norma, per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna, venti moderati di scirocco proprio sulla Sardegna. Per maggiori dettagli meteo.it.

Selunga.it. Le 9.04 prontissimi su Radio Subasio anche per l'ultima ora insieme, tutti in piedi questa mattina. Oggi è martedì 29 settembre, sono sempre Gianluca Giurato e ripartiamo con una canzone del 1980 di Renato Zero.

Laura Pausini su Radio Subasio, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, canzone di Raff che lei ha riproposto quest'anno. Tra l'altro oggi è il compleanno di Raff, gli abbiamo fatto gli auguri alle 7:30, glieli rifacciamo volentieri, grande amico di Radio Subasio, nonché grandissimo protagonista della musica italiana. Un altro protagonista invece è quello che dovete indovinare stamattina, perché insomma giochiamo adesso con una canzone che ci siamo come sempre divertiti a mostrificare, e voi individuerete questa canzone qua, che è stata proposta a un festival di Sanremo di un po' di anni fa, 27 per la precisione, perché è arrivata proprio alla fine dello scorso millennio. Lui quella volta era nei giovani, nelle nuove proposte, adesso insomma fa parte dei big da un bel po' di tempo. Tra l'altro fa parte anche di un trio di cantautori romani che insieme, diciamo, hanno fatto anche dei dischi molto interessanti, ma in questo caso ci occupiamo di lui da solo, di questa canzone, appunto romano ma di origini siciliane, perché sia il padre che la madre appunto sono siciliani, uno della provincia di Ragusa, l'altra invece di Catania. Ha iniziato a studiare pianoforte

0: Amami, la canzone di Emma su Radio Subasio. Andiamo a Grosseto dove c'è Rosaria. Buongiorno, Rosy.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ti ho chiamato Rosy, non so se va bene. Ti chiamano anche Rosy? Ti chiamano così?
1: No, in realtà no.
0: Rosa? No, Rosaria.
1: Maria Rosa, Rosaria, insomma.
0: Ah, Maria Rosa perché il tuo nome completo?
1: Perché il mio nome completo è Maria Rosaria.
0: Maria Rosaria, quindi Maria Rosa, sì. Che poi c'era anche quella famosa pubblicità, non so se tu sei abbastanza vecchia,
1: sì, sì.
0: Te la ricordi? Sì. Maria
1: ricordo.
0: Rosa, Maria Rosa. Va bene, cara, che stai facendo di bello a Grosseto?
1: Allora, in questo momento sono con mia figlia.
0: Ah, oggi non va...
1: andando a fare un po' di shopping.
0: Allora, oggi non va a scuola tua figlia?
1: No, oggi no.
0: Oggi no, e tu invece sei... che cosa fai? Anche tu sei libera oggi?
1: Anche io sono libera oggi, io insegno italiano, storia e geografia.
0: Ah, bene, quindi oggi è giorno libero per quanto riguarda la tua professione, sì, di insegnante, e, sì, e quindi mamma e figlia oggi si sono prese una giornata proprio per loro, per andare a fare shopping, più per te o più per lei?
1: Diciamo che io ne avrei bisogno, però poi alla fine lo shopping lo facciamo per lei.
0: È sempre così, no? Alla fine sempre. Ci si sacrifica per i figli. Ma invece, sempre, insomma, quali sono i vostri gusti a livello di shopping, di vestiti? Fammi sentire un pochino.
1: Allora, a lei piacciono tantissimo i vestiti con la gonna, come dice lei, perché ha 5 anni.
0: Eh beh, è grande, giustamente,
1: vestiti
0: la gonna.
1: Vestiti con la gonna, queste gonne con i brillantini.
0: Ah, vezzosa, vezzosa. Come si chiama la bimba?
1: Si chiama Giulia.
0: Ciao Giulia, allora buono shopping. E
1: grazie.
0: Invece la mamma cosa ama? Che stile hai tu?
1: Ma io più... dipende, jeans e maglietto oppure un bel pantalone con una camicia, poi dipende. Se sono al lavoro tendo a vestirmi in maniera un po' più professionale,
0: certo.
1: Fuori...
0: comoda. Ti sfizzi. Senti, e il marito o compagno, non lo so, dove l'abbiamo lasciato?
1: Marito l'abbiamo lasciato al lavoro. Anche
0: al lavoro.
1: Lui è nel comparto scuola,
0: sì.
1: Lavora in segreteria invece. Lui
0: nella stessa scuola?
1: No.
0: No, non siete nella stessa scuola. Meglio o peggio?
1: No.
0: Forse meglio, no? Perché qualcuno dice, per carità, tutto il giorno insieme. Tu che dici?
1: Ma io la farei questa esperienza.
0: Ecco, si va a scuola insieme la mattina, innanzitutto si risparmia, no? Con quello che costa la benzina, in effetti. E poi dai, è anche bello vedersi anche sul posto di lavoro, sono d'accordo. Allora, carissima Rosaria, prima di fare shopping, dacci la soluzione, qual è la canzone di oggi?
1: Allora, la canzone di oggi è di Max Gazzè, Una musica può fare.
0: Bravissima! Allora, un bacio anche a Giulia, giusto? Si chiama così.
1: Grazie.
0: La bimba?
1: Sì, si chiama così.
0: Ciao Rosaria, un bacione a entrambe.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao ciao, eccolo qui, Max Gazzè su Radio Subasio. Una musica può fare.

È una canzone degli anni 40 di cui sono state fatte tante cover. La più famosa sicuramente è quella del 1961, The Tokens, The Lion Sleeps Tonight.

0: ancora qua e alla grandissima Vasco Rossi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Proprio di questo stiamo parlando, di pettegolezzi stamattina. Avete detto la vostra in tantissimi e molti chiaramente hanno un giudizio negativo dei pettegoli.
1: Il pettegolezzo nasce dall'incapacità delle persone di farsi fatti propri.
0: Sì.
1: Che guarda quello che succede sui social, vivono sul pettegolezzo.
0: Anche.
1: I leoni da tastiera, no? Persone che poi, se li prendi nella vita faccia a faccia, hanno la coda tra le gambe, però dietro l'anonimato di uno schermo riescono a distruggere le persone o a fare in modo di rendergli la vita impossibile.
0: Già.
1: Rossella da Firenze.
0: Rossella, in effetti, insomma, hai espresso un giudizio molto, molto sensato. Marta da Grottaferrata, per esempio, la pensa esattamente come te: queste persone non hanno una vita, e aggiunge che queste dicerie dicono molto di più sulla loro persona che non sull'interessato oggetto del pettegolezzo. Però diciamo che non tutti sono proprio d'accordo con questa cosa, perché c'è anche chi sdrammatizza un po', come la nostra amica.
2: Buongiorno, io vorrei rivalutare il valore terapeutico del pettegolezzo se fatto con ironia, con leggerezza e sempre con rispetto.
0: Certo.
2: Buona giornata, Emanuela.
0: Beh, Emanuela, in effetti, insomma, anche tu hai detto una cosa molto sensata. Dipende sempre da come lo si fa, perché se è giusto per fare una battuta senza cattiveria, alla fine ci può anche stare, giusto per divertirsi. Le chiacchiere da bar di cui parlava l'amico che abbiamo sentito nell'ora precedente, a volte però, insomma, si esagera, e quello chiaramente fa molto male. Grazie a tutti, senza pettegolezzi, la musica, quella di Fulminacci.

0: Tu cantava Fiorella Mannoia su Radio Subasio.
1: Una presa d'atto importante.
0: Così per tutti,
1: il tempo
0: però
1: non torna, pertanto spendetelo al meglio. E forse è quello che si dicono anche quelli della nostra generazione, della generazione Z, che pensa, secondo dati interessanti che più avanti vi racconterò, rinuncia alla scalata gerarchica aziendale,
0: sì,
1: preferendo il benessere personale. Insomma, diventare manager non è più una loro priorità, perché le seccature sono tante.
0: Quindi meglio, diciamo, vivere più tranquilli, che avere potere, soldi.
1: Bravo, con qualcosina in meno, poter avere il tempo al di fuori del lavoro per gestire se stessi, gli affetti, la famiglia. Insomma, la carriera sì, ma fino a un certo punto. Ed è un dato interessante, perché tutti siamo ambiziosi e tutti vogliamo in qualche modo ascendere quella scala che è prima che professionale anche sociale.
0: Certo.
1: E invece pare che la generazione Z, quella che ci, insomma, più o meno
0: la nostra, diciamo, sì, va bene, ok,
1: esitavo un po', non sembra avere più come obiettivo. E allora la domanda che vi faccio sorge spontanea: vorreste raggiungere ruoli manageriali anche se questo comportasse, che so, delle limitazioni alla vostra vita privata? Insomma, anteporreste la vostra carriera a tanti altri aspetti della vita personale? Oppure preferite restare nella posizione che avete raggiunto? E secondo voi quanto ne vale davvero la pena? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra poco.

0: That's So True, la canzone di Crazy Abrams su Radio Subasio, con la quale ci salutiamo anche questa mattina. Domani tutti in piedi, vi aspetto dalle 7 qui su Radio Subasio. Vi lascio adesso con Stefano Pozzovivo, altro argomento molto interessante che svilupperà con voi nelle prossime ore fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione, arrivano le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 10. Ciao!
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dalle nuove consulenze emerge che il piede dell'indagato è compatibile con la scarpa del killer, ombre sull'operato del RIS, all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. La morte di Giulio Regeni, riconosciuto il sequestro ma non l'omicidio, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. La famiglia Regeni si dice soddisfatta ma invoca lo stop dei rapporti di Roma col Cairo. Il ministro Tajani sottolinea che sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. L'Iran si aspetta per oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo che i mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e Teheran le ha discusse. Il giallo di Pietra Catella, perquisizione in corso nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morte avvelenate con la ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia. Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. Arresti e sequestri, scoperto un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali che agevolavano imprese nell'ottenimento delle commesse e nell'esecuzione dei lavori. In cambio ricevevano denaro, orologi di lusso, telefoni, soggiorni, vacanze. Calcio Nations League, un'altra Italia in Turchia. Gli azzurri giocano, dominano e vincono 4-1. Venerdì la sfida contro la Francia prima del girone. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: www.radioticino.it/prime.
1: Permesso, si può? Grazie, grazie, grazie per farci entrare tutti i giorni nelle vostre vite con le nostre canzoni. Per esempio quelle con cui apriamo ogni ora, Bondi dal Pozzo, Grace Jones.

La Via Rose, grande classico, rivisitato anche da Chris Jones. Beh, un bel po' di anni fa ne rifece un altro successo a modo suo. Buongiorno da Stefano Pozzovivo, con voi fino alle 13 in questo martedì, stavo per dire mercoledì, è la voglia di futuro, martedì 29 settembre 2026, con tante canzoni come ogni giorno, tante emozioni, molti suoni quindi, ma anche qualche spunto di riflessione che sempre ha a che vedere con la nostra vita, con le nostre vite, che sì, sembrano essere molto diverse tra loro, ma alla fine si ritrovano, provano a lambire gli stessi temi, le stesse, diciamo così, ambizioni. Ecco, proprio di ambizioni volevo parlare quest'oggi, perché c'è una tendenza interessante che ci dice come il 72% della generazione Z, la nostra, rinunci sempre più alla scalata gerarchica in azienda, preferendo il benessere personale. Insomma, ambizione sì, ma fino a un certo punto. E sapete che coltivare un'ambizione è importante, ci dà la spinta propulsiva per migliorarci sempre rispetto al nostro stato interiore, stato per qualcuno anche sociale, diciamo così economico e via dicendo. Ma c'è un'inversione di tendenza, si è disposti a rinunciare a qualche ambizione per campare più serenamente. E allora, ciò premesso, vorrei chiedervi se vorreste raggiungere voi ruoli manageriali, anche se questo comportasse delle limitazioni alla vostra vita privata, oppure preferite restare nella posizione che avete raggiunto. Secondo voi quanto ne vale davvero la pena? Beh, mettere da parte alcuni aspetti della propria vita privata per raggiungere un traguardo, o al contrario? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60 attraverso la forza del vostro pensiero, di più della vostra preziosa esperienza. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Marilena, che ci ascolta e ci saluta da Prato. Buongiorno a te Marilena e buon ascolto a tutti, anche con Ultimo.

Non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

male c'è, Pino Daniele? Che male c'è, vorrei chiedervi, ad ambire, a crescere e a salire quella scala sociale, ma anche gerarchica, nella propria azienda, per esempio, nel proprio lavoro? C'è che però non tutti la pensano più così. Diventare manager, per esempio, non è più visto come il massimo traguardo professionale. Il 72% della generazione Z rinuncia alla scalata gerarchica aziendale preferendo il benessere personale, l'equilibrio tra vita e lavoro e una crescita professionale orizzontale o specialistica. Si parla di conscious unbossing, cioè di una degerarchizzazione consapevole. Non si vuole più salire quella scala in modo consapevole. Il fenomeno lavorativo del momento che spinge a domandarsi perché mai dovrei raggiungere una posizione di comando se per farlo devo sobbarcarmi di stanchezza, rogne, fatica e responsabilità e soprattutto di una inaggirabile privazione della mia libertà personale? Il termine è stato coniato da Robert Walters che alla fine del 2024 ha pubblicato un sondaggio sui giovani professionisti britannici secondo cui preferirebbero fare carriera senza assumersi la gestione di altre persone, troppo stress e poca ricompensa, in sostanza. Ciò premesso, mi piacerebbe sapere se voi vorreste raggiungere ruoli manageriali, anche se questo comportasse delle limitazioni alla vostra vita privata, o preferite restare nella posizione che avete raggiunto. Secondo voi, quanto ne vale davvero la pena o ne è valsa davvero la pena dalla vostra posizione attuale? Ne parliamo, come ogni mattina, al 348 075 80 60.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Marchete Online.
2: Novità per Elisa in queste settimane ed è già un buon successo, è la sua nuova Kintsugi.

di canzone in canzone, di successo in successo in questa nostra mattina, avanti, indietro nel tempo, in quel caso con i Simple Red, nel prossimo caso invece attualissima con un'estate che hanno dominato Mark Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

io so che non sono solo, e voi non siete mai soli con noi. E tra un po' parleremo anche di attese, ambizioni che vengono riviste dal 72% della generazione Z che rinuncia alla scalata gerarchica aziendale preferendo il benessere personale. Vorreste raggiungere voi ruoli manageriali anche se questo comportasse delle limitazioni alla vostra vita privata? Preferite restare nella posizione che avete raggiunto? E secondo voi quanto ne vale davvero la pena? Ne parliamo ora al 348 075 8060.

0: quasi ipnotica questa Wicked Game di Chris Isaac, che ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Radio Subasio, è quello delle 11.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dalle nuove consulenze emerge che il piede dell'indagato è compatibile con la scarpa del killer, ombre sull'operato del RIS, all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. La morte di Giulio Regeni, riconosciuto il sequestro ma non l'omicidio, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. La famiglia Regeni si dice soddisfatta, ma invoca, tramite illegale, lo stop dei rapporti di Roma col Cairo. Il ministro Tajani sottolinea che sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. L'Iran si aspetta per oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che i mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e Teheran le ha discusse. Price cap ai carburanti anche per Kuwait. Accolto l'invito del governo, prezzi in ribasso, riferisce il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383. Emergenza Etna, rientrata a Catania, è durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto, che è già tornato pienamente operativo. A seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. Calcio Nations League, un'altra Italia in Turchia, gli azzurri giocano, dominano e vincono 4-1. Venerdì la sfida contro la Francia, prima nel girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale nord di Milano si è verificato un incidente tra il bivio per la statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo in direzione della tangenziale est. Sul tratto urbano della A4, incolonnamenti per traffico intenso tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A14 Adriatica, code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara. Sulla tangenziale nord di Torino, code per un incidente al bivio per la diramazione Pescarito in direzione della A5 Torino Aosta. Infine sulla statale 172, diramazione dei Trulli, code per traffico intenso e lavori allo svincolo per Laureto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANI.

Con Lucio Dalla apriamo questa nuova ora insieme e ci riporta a un anno che diventa anche il titolo di questo suo classico, 1983.

fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le sette. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

i razzi sulla luna. Oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale. Puoi spostare il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con tutti.

0: Rossetto e caffè Sal Da Vinci, nella mattina qui con voi vogliamo parlare di ambizione, ambizione in ambito lavorativo che qualche volta cozza, troppe volte forse, con la vita privata, con quel benessere che ci dovrebbe accompagnare per buona parte della nostra esistenza. C'è un dato interessante da cui siamo partiti: il 72% della generazione Z rinuncia di questi tempi alla scalata gerarchica aziendale, preferendo il benessere personale, perché l'equilibrio tra vita e lavoro, una crescita professionale orizzontale o specialistica, diventa un po' complicato. E voi? Da qui siamo partiti. Vorreste raggiungere ruoli manageriali anche se questo comportasse delle limitazioni alla vostra vita privata, oppure vi sta bene restare nella posizione che avete raggiunto, una tappa comunque importante?
1: Credo che la nostra generazione non abbia ambizioni più grandi a livello lavorativo, perché ancora tiene molto ad avere una famiglia e ad occuparsene con senso del dovere, essendo sempre presenti. In fondo è questo quello che abbiamo appreso dai nostri genitori: il sacrificio di lavorare ma esserci sempre per seguire i figli. Quindi io sono felice di correre tutta la giornata su e giù per il lavoro, ma poi tornare immediatamente ed essere presente per mia figlia, non farle mancare nulla, ma soprattutto non farle mancare la mia presenza. Sono Francesca di Affile, provincia di Roma.
0: Francesca ci parla di questo suo equilibrio in qualche modo raggiunto alla fine fra gli impegni e il giusto impegno da profondere nella propria famiglia. E voi? 348 075 8060.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Luce Mango Zenima, Radio Subasio, a parlare di Conscious Unboxing, cioè quella tendenza della generazione Z, molto marcata, il 72%, di rinunciare alla scalata gerarchica aziendale preferendo il benessere personale, la vita privata. E allora vi ho chiesto se voi vorreste raggiungere ruoli apicali, magari nella vostra azienda, anche se questo comportasse delle limitazioni alla vostra vita privata, oppure vi sta bene la posizione che avete raggiunto e non guardate troppo l'orizzonte. Secondo voi poi quanto ne vale davvero la pena?
1: Proprio ieri mattina facevo questo discorso con un collega, perché è passato il nostro capo e lui ha detto quanto mi piacerebbe essere lui, e io ho detto assolutamente no, non ha mai tempo, è sempre qui, preferisco essere una semplice impiegata, avere il mio tempo libero, i miei spazi, quando vado a casa la mente libera, no grazie, forse è proprio quello, ho superato i 50, quindi attendo la pensione, va bene così.
0: Attendo la pensione, va bene così, una scelta di vita, perché è una scelta di campo in ambito professionale, va bene la posizione fin qui raggiunta.
2: Beh, vorrei dire che i giovani forse si sono un po' illuminati, hanno capito che cosa conta veramente nella vita, non è solo soldi, successo e via dicendo, ma il tempo che è un valore in assoluto insieme all'assoluto è più importante, e avere del tempo per fare qualcosa che piace per se stessi conta di avere più tanti soldi. Questo è il mio pensiero, Claudio da Rimini.
0: Claudio da Rimini insomma individua in questa consapevolezza maggiore tra i giovani in generale, ma anche e soprattutto la generazione Z, nell'approcciare la propria storia, la propria carriera lavorativa in maniera meno ambiziosa. E voi? 348 075 8060.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Immagini che lasciano il segno, Tiro Mancino. Radio Subasio, qui a parlare questa mattina di quella sempre più scarsa ambizione a raggiungere alte sfere in una crescita lavorativa riguardo la generazione Z. Ben il 72% rinuncerebbe alla scalata gerarchica aziendale, preferendo il benessere personale. Si chiama Conscious Unbossing. Ma al di là del naming, oggi si dà un nome a tutti, questo venir meno di una spinta d'ambizione fa il pari con una voglia invece di avere più tempo per se stessi, per la propria vita, per la propria famiglia. E da qui siamo partiti per chiedervi se vorreste voi raggiungere ruoli manageriali anche se questo comportasse delle limitazioni alla vostra vita privata, oppure preferite restare nella posizione che avete raggiunto o guadagnato. Ma secondo voi quanto ne vale veramente la pena? Questa è la domanda un po' birichina a tratti.
1: Ma magari questi ragazzi portassero nuovo equilibrio in questo mondo. Purtroppo non è più come una volta, che per fare carriera ancora avevi anche il tempo per dedicarti alla famiglia o allo svago o ai tuoi hobby. Oggi le grandi multinazionali spremono le persone e le hanno fatte diventare dei numeri, e i giovani lo stanno capendo e lo hanno capito, per fortuna. E magari, come dicevo all'inizio, riusciranno anche a riportare un po' di equilibrio e di salute in questa società. Barbara D'Ancona.
0: Chissà se, come dice Barbara, è un'inversione di tendenza effettiva e questo non porti a un ritorno in qualche modo al passato.
2: Sono Roberto e chiamo da Conversano. Io dico sempre al mio capo e anche ai miei amici: abbassate il titolo e aumentatemi lo stipendio, così mi rendi più felice. Tanto per quello che mi serve il titolo ora va bene così.
0: Questo mi sembra del buon senso pratico. E voi? 348 075 8060.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Gian Tonacci, Radio Subasio, a parlare di carriera e vita privata. Già, un equilibrio difficile da raggiungere, soprattutto quando si punta a posizioni apicali. C'è però una controtendenza: il 72% della generazione Z pare rinunci sempre più spesso alla scalata gerarchica aziendale, preferendo il benessere personale. Di qui siamo partiti per chiedervi se vorreste raggiungere ruoli manageriali, anche se questo comportasse delle limitazioni alla vostra vita privata, e se preferite o se preferite restare nella posizione che avete raggiunto. Insomma, secondo voi quanto ne vale davvero la pena? Mi scrive Giorgio da Arezzo: sono 20 anni che faccio il capo. Ci sono giorni in cui tornerei volentieri a spostare bancali, lo ammetto, però quando un ragazzo che hai preso a 19 anni ti dice grazie, mi hai insegnato il mestiere, la busta paga passa in secondo piano, ma c'è spazio anche per un pizzico di romanticismo. Antonio da Arieti: io sono stato ambos prima che fosse di moda, nel 94 mi proposero di diventare capo ufficio e dissi di no, mi guardarono come un pazzo, oggi scopro che ero un pioniere della generazione Z, mia figlia non ci crede. E vabbè, queste figlie o questi figli a volte sono increduli. Roberto da Roma: ne vale la pena quando ti danno potere vero, non solo responsabilità. Essere il capo senza poter decidere niente è il peggior lavoro del mondo. Prendi le botte da sopra e da sotto come un tramezzino. Paragone che rende l'idea. Valentina da Cortona: la vera domanda secondo me è: ne vale la pena per chi? Se è per i soldi, fate i conti con le ore, se è per l'ego dura poco, se è per un progetto in cui credete, allora sì, anche con qualche rinuncia. Ma sentiamo anche una voce.
1: Carriera, famiglia non sono cose contrapposte, ovviamente dipende sempre dalla persona. Io sono una che cerca sempre di trovare un equilibrio tra le due cose, per questo forse la mia carriera non ha mai spiccato il volo, e penso che per me questa sia stata una scelta, diciamo, giusta, quantomeno, cioè questo è quello che ho fatto. E poi dopo c'è sempre il detto: si chiude una porta, si apre un portone, e non lo so, vediamo.
0: Chiudo con una frase attribuita a Marilyn Monroe, che diceva: una carriera è meravigliosa, ma la notte, quando si ha freddo, non ci si può fare coccolare da essa.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Giotti ci porta verso l'informazione. Sono le 12 in punto qui su Subasio.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Kuwait accoglie l'invito del governo. Dal 1 ottobre metterà un tetto ai prezzi di benzina e diesel. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Il calmieramento dei prezzi fa calare il costo del carburante. In autostrada la verde scende sotto i 2,20 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 euro. Andrea Sempio verso il processo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. Ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Non è stato trovato esplosivo nei tre furgoni fermati domenica dopo l'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. Ieri le 5 persone fermate sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Blitz della polizia stamattina a Pietracatella, Campobasso, negli studi del commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina. L'uomo è stato poi portato in questura, al momento non risulta indagato. Inneggiava al suprematismo e aveva armi bianche, arrestato a Verona un 17enne, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. In casa sono stati rinvenuti katane, macete e coltelli. Il ragazzo avrebbe inoltre ricoperto un ruolo operativo in una comunità neofascista sui social. Calcio, riscatto dell'Italia in Nations League, 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono e allontanano lo spettro della retrocessione. Esordio con gol per Caiode, Frattesi ancora in stato di grazia. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone che sta portando sull'Italia condizioni di tempo stabile e caldo quasi estivo in molte regioni insisterà per tutta la settimana. Nelle prossime ore ancora tempo stabile e quasi ovunque soleggiato, ma con nubi sparse sulle zone alpine piemontese in Valle d'Aosta e in temporaneo aumento anche in Calabria e nella Sicilia sudorientale. Temperature con poche variazioni, massime oltre la norma, per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna, moderati venti di scirocco proprio sulla Sardegna. Per maggiori dettagli meteo.it.

0: Market e online.
1: Classici da ascoltare e riascoltare, questo è Subasio Collection. In questo appuntamento delle 12, Diana Ross and the Supremes con

lunedì. Tananai tango, tango anche sulle voci di corridoio, su alcune cose che lo riguarderebbero, per esempio la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Sappiamo che sono in corso le grandi manovre e chissà che non lo si torni a rivedere e riascoltare sul palcoscenico più importante, palcoscenico musicale più importante d'Italia. Sono le 12 da 13 minuti, Radio Subasio con voi, il pozzo fino alle 13, ora Ligabue.

eccoci qui con i saluti arretrati, questa parentesi che non manca mai, grazie a voi e per voi, saluti pretestosi, pretesti belli e buoni, per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Isa che ci ascolta e ci saluta da Como, Gianna che ci ascolta e ci saluta da Carpi, siamo in provincia di Modena, e Mila che ci ascolta e ci saluta da Ascoli Piceno, per tutti noi.

0: su esselunga.it.
1: Una coppia musicale di fatto, quella tra Alfa e Gigi D'Alessio, che all'inizio aveva fatto quasi dubitare, e invece si sono presi straordinariamente bene. Genova e Napoli.

Sick and Tired Anastasia con le sue note e una voce veramente performante. Sono le 12 da 38 minuti e mancano pochi minuti al momento in cui chiariremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che introduce al nostro pomeriggio. Questo a breve, come sempre c'è ancora spazio per belle note, belle canzoni come Giorgia, Niente di Male.

0: Mentre tutto scorre nel gramaro, scorre il tempo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come sta?
1: Sono molto contento. Bene, devo dire, grazie.
0: È arrivato col suo mezzo?
1: Sono arrivato col mio mezzo.
0: Okay. Benzina, diesel, cosa?
1: Benzina. Okay, quindi due ruote, quindi
0: avverte
1: benzina.
0: Anche lei il caro benzina, che è diventata
1: sì.
0: Cara benzina, ti scrivo, ma anche caro diesel.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: E vabbè, stiamo tutti vivendo questa stagione di prezzi altanelanti con gli ultimi giorni, insomma, che hanno visto... No, ci hanno lasciato intravedere uno spiraglio, e però ci si organizza, perché chi è costretto a viaggiare tutti i giorni magari si aggrega a qualche collega,
1: ecco.
0: Si prende l'auto una volta per uno e via dicendo.
1: La condivisione del mezzo,
0: sì,
1: quello che dovremmo fare io e te, Stefano Pozzovivo.
0: Sì, il carpooling.
1: Il carpooling, certo, molte città stanno adottando questa soluzione.
0: Sì, tra le altre cose è un conto immaginare una auto per persona che si muove, un conto immaginare auto per più persone
1: per
0: che
1: più
0: si
1: persone.
0: Muovono.
1: Se ad esempio
0: la matematica questa,
1: ti capita di passare sul raccordo anulare molte auto con un solo conducente la mattina,
0: sì,
1: presto.
0: A me interesserebbe sapere, come a te credo, se nei comuni dove ci sono i nostri amici ascoltatori sono previsti incentivi per abbattere i costi degli spostamenti,
1: ecco.
0: E se la vostra azienda ha adottato qualche pratica virtuosa.
1: Se c'è qualche comune, voi fateci sapere, perché noi siamo pronti,
0: sì,
1: anche a trasferirci.
0: Però a me piacerebbe sapere anche un'altra cosa. E cioè, se avete provato a fare carpooling,
1: ma sì,
0: ma se non lo fate o lo fate a malincuore perché non amate condividere gli spazi con certi colleghi,
1: perché
0: magari
1: sai,
0: qualche collega non ha il dono del sapone,
1: quello è un problema. E poi c'è anche, no, quello spazio che ti dedichi al mattino,
0: sì,
1: che è il pensatoio fondamentalmente,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: l'auto
0: che stai
1: per
0: da
1: molti
0: solo.
1: Per molti è un pensatoio,
0: certo.
1: E quindi preferisci vivere,
0: sì,
1: il viaggio in totale solitudine.
0: Ho sempre detto dell'auto che parti con un problema, spesso arrivi con una soluzione,
1: esatto,
0: l'hai elaborata. Beh, secondo me ne sentiremo delle belle. Vogliamo dare e ridare il numero?
1: E non costa nulla, 348 075 80 60.

0: www.radioticino.it/prime.
1: Ci salutiamo qui, noi ci ritroviamo domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio con il nostro pomeriggio in ottime mani, ma come sempre prima l'informazione con un nuovo aggiornamento. È quello delle 13. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. Accelerano le indagini sul giallo di Pietracatella. La polizia ha portato in questura Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina in provincia di Campobasso. Stamattina gli agenti hanno perquisito i due studi del commercialista. L'uomo al momento non è indagato. La bici di Alberto Stasi torna al centro del delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia, dalle controanalisi mai depositate nel fascicolo a suo carico, emerse che sui pedali non c'era il DNA di Chiara Poggi. Si faccia piena luce sulle responsabilità, le parole del 43enne affidate al suo legale. La Digos di Verona ha arrestato un 17enne di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Per la polizia il ragazzo era pronto a fare un attentato, in casa aveva katane, macete e coltelli. Avrebbe inoltre ricoperto un ruolo operativo in una comunità neofascista sui social. Dopo Eni e IP, anche Kuwait calmiererà i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre adotterà un price cap per 30 giorni. Si applicherà con un approccio modulare, fa sapere la società. In calo le tariffe di benzina e gasolio. In autostrada la verde sotto i 2,20 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 euro. È giallo sull'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. A bordo dei tre furgoni fermati domenica, infatti, non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo. Ieri le cinque persone fermate con l'accusa di terrorismo sono state rilasciate su cauzione. Calcio Nations League, riscatto dell'Italia nella seconda partita del girone. 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono, convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. In rete bastoni fra Attesi, Caiode e Pio Esposito. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Modena Sud e il bivio per la A14 in direzione Napoli. Un chilometro di coda per incidente invece sulla A12 tra Recco e Genova Nervi, viaggiando verso il capoluogo ligure. Lavori creano un chilometro di incolonnamenti sulla A14 tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Infine sulla statale 195 sul Citana si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Santa Margherita, procedendo verso l'incrocio Cagliari. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione.

0: Prime oggi stesso.
1: Le 13 da 3 minuti, questo vuol dire che inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Saremo insieme sino alle 17, per voi c'è Zucchero e Wonderful World.

E sul finire degli anni 80 Zucchero ci regalava questa perla, Wonderful World, precisamente 1989, della collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Oggi parliamo del carpooling. Perché parliamo del carpooling? Perché con i prezzi di benzina e gasolio alle stelle, sempre più comuni, e città metropolitane hanno iniziato a valutare questa soluzione per dare una risposta concreta all'aumento del costo degli spostamenti quotidiani, adottando incentivi per favorirne la diffusione. E allora vi chiedo, nei vostri comuni sono previsti incentivi per abbattere i costi degli spostamenti? La vostra azienda ha adottato qualche pratica virtuosa? Cosa fareste voi? Avete mai provato a fare il carpooling? Cioè, ci si divide il mezzo, ok? Si spartiscono gli spazi e si spartiscono anche le spese per gli spostamenti vari, perché insomma c'è chi quotidianamente, per motivi di lavoro, deve percorrere chilometri, e quello grava non poco, devo dire, sul bilancio familiare. 348 075 80 60 è iniziata adesso la pausa pranzo di Radio Subasio.

Arrogante di Rama, è appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. Beh, i prezzi della benzina e gasolio sono arrivati alle stelle, questo ce ne rendiamo conto ormai e ce ne siamo resi conto ormai da diversi giorni a questa parte, sempre più comuni e città metropolitane comunque c'è da dire che hanno iniziato a valutare il carpooling come a una risposta concreta all'aumento del costo degli spostamenti quotidiani, adottando incentivi per favorirne la diffusione. Fino a 7 centesimi al chilometro o bonus giornalieri per chi condivide l'auto. Ecco, questo è praticamente il carpooling, no? Di cui si sta parlando tantissimo. Banalmente, per andare a lavoro o per ragioni di studio, più persone che fanno lo stesso tragitto, in pratica cosa fanno? Si organizzano condividendo l'auto con l'obiettivo di dividere i costi di viaggio. E stando ai dati, con il carpooling si può davvero abbattere i costi. Pensate che il costo del viaggio individuale può contrarsi fino al 50-75% a seconda del numero di persone a bordo, e dividendo per un equipaggio medio 2-3 persone su tragitti abituali, il risparmio stimato arriva addirittura a oltre 1.300 euro l'anno, che è una cifra, devo dire, molto molto importante. E allora, cosa vi chiedo? Se i vostri comuni finanziano la mobilità alternativa, cosa fa oggi la vostra azienda per tagliare i costi dei trasporti? Se in questo senso si è attivata e sensibilizzata, qual è la vostra mossa ideale per una mobilità a costo zero? Il carpooling è una realtà o soltanto una teoria? Per qualcuno è una teoria, per altri invece è uno strumento efficace appunto per abbattere i costi di spostamenti. 348 075 80 60, come sempre, per dirmi la vostra. Siete su Radio Subasio, iniziata la pausa pranzo e per voi anche Mr. Lenny Kravitz.

0: fianco a fianco.
1: E fino all'ultima goccia nel serbatoio, proprio fino all'ultima goccia, fatemelo dire. Allora, i prezzi di benzina e gasolio alle stelle, sempre più comuni in città metropolitane, hanno iniziato a valutare il carpooling. In pratica, per andare al lavoro o per ragioni di studio, più persone che fanno lo stesso tragitto si organizzano condividendo l'auto con l'obiettivo di dividere i costi di viaggio. Diciamo che comincia a essere un'alternativa più che valida in questo ultimo periodo, ma c'è chi adotta questo sistema ormai da un po' di tempo. E allora vi chiedo, ci sono fondi comunali attivi per i vostri spostamenti? Quali misure di mobilità sostenibile applicate, magari, non so, in azienda o applica l'azienda per la quale lavorate? Qual è la vostra soluzione prioritaria contro il caro trasporti? Chi di voi, vi chiedo anche, ha già condiviso l'auto per andare al lavoro? Se volete dirmi la vostra, come sempre, 348 075 80 60. Sabrina, che saluto e ringrazio, mi scrive: ciao, già nel 2003 con la collega dividevamo il tragitto fino all'azienda a Faenza da Lugo, dove abitavo allora, con notevole risparmio. E voi invece? Adottate il carpooling? Chi ha già condiviso l'auto per andare al lavoro, per abbassare i costi? Qual è la vostra soluzione prioritaria contro il caro trasporti? 348 075 80 60.

0: Me Too 1996, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla di carpooling, no? E vi chiedo chi di voi divide l'auto per andare al lavoro e chi invece preferisce il viaggio in solitaria, il carpooling, allo scopo di abbattere notevolmente i costi. Si divide l'auto in pratica. Se foste voi poi a decidere, qual è la prima cosa che cambiereste per viaggiare gratis o quasi? E poi vi chiedo se il vostro comune vi aiuta in qualche modo a pagare i viaggi casa lavoro o vi lascia a secco. Come sempre diteci la vostra, 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. Saluto e ringrazio Vittorio di Treviso che ha una bella fortuna, lui va a lavoro a piedi, evidentemente la distanza è accettabile. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Tiziano da
0: Ponte. Ciao Tiziano.
1: In passato andavo a lavorare con un collega, ci alternavamo una settimana per uno con la macchina, però quando ero con lui non era mai puntuale, arrivavamo sempre all'ultimo minuto al lavoro, quando uscivamo non era mai pronto, quindi ho durato un po', ma poi ho deciso di andare con la mia macchina e da quella volta lì no, io voglio essere indipendente, non voglio dipendere da nessuno quando vado al lavoro. Ciao a tutti.
0: Ciao, beh, perché effettivamente dividere l'auto significa anche accettare, no, le abitudini degli altri. E allora si parla di carpooling e allo scopo di abbattere i costi di viaggio, e vi chiedo chi di voi divide l'auto per andare al lavoro e chi invece preferisce il viaggio in solitaria. La vostra azienda o il vostro comune vi aiutano a pagare i viaggi casa lavoro o vi lasciano a secco? Diteci la vostra. E ultima domanda che vi faccio, se ve la sentite di dare anche questa risposta, se foste voi a decidere, qual è la prima cosa che cambiereste per viaggiare gratis o quasi? 348 075 80 60.

Battito animale di Raf, un grande classico. Oggi abbiamo parlato del carpooling, no? I prezzi di benzina e gasolio alle stelle sempre più comuni. Città metropolitane hanno iniziato a valutare appunto questa soluzione. Per andare al lavoro o per ragioni di studio, più persone che fanno lo stesso tragitto si organizzano condividendo l'auto, con l'obiettivo di dividere i costi di viaggio, ma non tutti sono disposti a dividere l'auto, perché in quel caso bisognerebbe anche entrare nell'ottica di accettare le abitudini dei passeggeri, no? Perché c'è chi arriva in ritardo, c'è chi invece ha tempi assolutamente più risicati, e quindi è difficile mettere d'accordo tutti. Beh, che dire, insomma, c'è da sicuramente considerare il fatto che la voglia di cambiare c'è, però mancano spesso gli strumenti, no? Tra comuni che promettono incentivi ma li rendono inaccessibili e aziende che faticano a uscire dalle vecchie abitudini, la vera sorpresa in molti casi siamo proprio noi. Chi ci prova con il carpooling, chi inventa soluzioni ogni giorno, dimostra che la mobilità sostenibile parte davvero dal basso. La pausa pranzo di Subasio vi dà appuntamento domani, come sempre, a partire dalle 13.

0: Breaking News di TGCOM 24, soltanto 20 secondi alle 14.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Anche Kuwait mette un tetto ai prezzi di benzina e diesel. Come Eni applicherà un price cap per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia e il ministro Pichetto Fratin apre al prolungamento dello sconto sul gasolio dopo il 6 ottobre. Polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni. Nel mirino le parole di Tajani: non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone. Le opposizioni chiedono un'informativa al Parlamento, gli agenti egiziani pronti al ricorso. Andrea Sempio verso il processo, chiuse le indagini a carico del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Per i PM di Pavia l'impronta del killer è compatibile con la sua. I legali di Alberto Stasi preparano la revisione del processo. Un'ora in questura stamattina per il commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso. La polizia ha perquisito i suoi studi, l'uomo al momento non è indagato. Nuova emissione di cenere dall'Etna, altra mezz'ora di stop ai voli stamattina all'aeroporto di Catania a causa di una nube eruttiva alta 4 km. L'allerta è stata poi declassata e lo scalo riaperto. Calcio, buona la seconda per Mancini, con la vittoria sulla Turchia in Nations League l'Italia respira e allontana lo spettro della retrocessione, grazie anche all'ottima prova dei debuttanti. Adesso la sfida alla Francia di venerdì fa meno paura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova 20 miglia, un incidente provoca rallentamenti in uscita allo svincolo di 20 miglia. Sulla diramazione Roma Nord invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra la barriera di Roma Nord e l'allacciamento con la 1 Milano Napoli in direzione della stessa Autosole. Sulla A14 Pescara Bari traffico rallentato per cantieri tra Vasto Nord a Casalbordino e Vasto Sud in direzione di Bari. Sulla A13 Bologna Padova invece viene segnalato un veicolo in fiamme tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, lavori all'incrocio Cecina Sud, strada statale 1, incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10, Genova 20 miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 da 4 minuti siete su Radio Subasio. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Insieme sino alle 17 anche in questo 29 settembre 2026. Subito per voi i Duran Duran.

Dove sempre sole in Mudarabe de Palo, video girato tra altre cose in un posto magico, no? Tra i vigneti e le cantine della Franciacorta, non so se ricordate. Bello, molto bello, non importa quanto cambino le stagioni, il vento, le difficoltà della vita, l'abbraccio, il pensiero della persona che ami, comunque sono davvero un rifugio luminoso, costante, caldo, accogliente. Un grande classico di un po' di tempo fa, le 14 da 11 minuti siete su Radio Subasio. A proposito di classici, con un vestitino tutto nuovo, questa di Raff, versione Laura Pausini.

che carina, mamma mia, questa canzone che ha segnato il debutto di Arisa, Festival di Sanremo 2009, sezione Nuove Proposte, è diventato ovviamente subito un tormentone. Non so se ricordate, durante la serata dei duetti del festival, Arisa ebbe l'onore proprio di esibirsi sul palco accompagnata al pianoforte dall'immenso maestro Lelio Luttazzi. Siete su Radio Subasio e per voi c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Alle 15 come sempre arriva il jukebox, prenotate da adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Subito Cesare Cremonini, Paparazzi.

canzone, inizialmente rifiutata da vari artisti, poi alla fine insomma i produttori scelsero la voce di Pink. Il successo planetario arrivò proprio nello stesso anno della pubblicazione, 2012. Poi lei fece non si sa quanti allenamenti per girare il video di questa canzone e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Mancano pochi minuti alle 15, dai che ci siamo, tra poco arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, subito a Fulminacci, maledetto me.

Ridere di te di Vasco. E saluto a proposito The Miss di Bologna, dice: mamma mia che pezzo, quanti ricordi. Quanto hai ragione. E allora, vicinissimi alle 15, questo vuol dire che sta per arrivare il jukebox. Nei 60 minuti che avevo dedicati sarete voi a gestire la playlist di Radio Subasio. Segnalateci qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, volete ascoltarla oggi, e allora inoltrate un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, oppure attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Un'ora in questura stamattina per il commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso. La polizia ha perquisito i suoi studi, sequestrando la borsa della moglie. L'uomo al momento non è indagato. Il caso, nel caso Garlasco, ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Per i PM di Pavia, quello sulla sua bici non era il DNA di Chiara Poggi. Tramite il suo legale, il 43enne chiede che si faccia piena luce sulle prove favorevoli non depositate. Dopo Eni e IP, anche Kuwait segue l'appello del governo. Applicherà un price cap per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Al momento non sono state specificate le cifre, ma la società ha fatto sapere che il tetto si applicherà con un approccio modulare. La Premier Meloni ringrazia. I legali dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni preparano il ricorso in appello. È quanto emerge all'indomani della sentenza, la cui impugnazione sarà presentata dopo il deposito delle motivazioni, atteso entro 90 giorni. Tragedia stamattina a Bolzano, dove una bimba di 5 anni è stata investita da un furgone. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la piccola è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È giallo sull'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. A bordo dei tre furgoni fermati domenica, infatti, non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo. Ieri le 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Queste le breaking news di TGCom 24.

Tempo di jukebox inizia proprio adesso, l'appuntamento che vi dà la possibilità di inoltrare le vostre richieste, i vostri saluti, i vostri messaggi al 348 075 80 60, scritti o vocali naturalmente. Potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio David che ha scelto la collection di oggi. Dice: vorrei fare tanti auguri a mio fratello che si sposa. Ciao.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Subasio, sono Gigio da Napoli, vorrei ascoltare Per noi di Joelier e Achille Lauro, la voglio dedicare ai miei colleghi Teresa e Peppe. Ciao ragazzi, grazie.

0: Ciao Serena da Roma, potete mandare la canzone per noi di Joliet e Achille Lauro? Grazie.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

15 da 14 minuti, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Se volete potete inoltrare il vostro messaggio, saluto, richiesta su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto, una nota vocale ovviamente, 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso. Se poi ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. La prossima canzone è stata scelta da Sandra, alla quale chiedo soltanto qualche secondo per salutare Verona di Pisa, che saluta la sua amica, e poi Roby, Luci e Andy di San Giustino. Ciao ragazzi, Sandra ha scelto questa, Hula Hoop, Carl Brave e Noemi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Di Subasio, sono Irene da Velletri, vorrei ascoltare se è possibile Sei tu di Fabrizio Moro, grazie.

0: come sempre, straordinario Fabrizio Moro, che salutiamo, sei tu, e questo è il jukebox di Radio Subasia. E dai, che avete ancora un sacco di tempo a disposizione, illustrate il vostro messaggio se c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, perché quella canzone lì ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora inoltrate il messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. A proposito, devo salutare Alessandro di San Marino, in questo momento sta lavorando. Chi è?
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Antonio da Napoli, voglio sentire una canzone e dedicarla ai miei colleghi di lavoro Mastantonio, Mastu Pietro e Luca Riello. Ciao Radio Subasio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Online.
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesco dalla provincia di Crotone. Volevo ascoltare Alfa Poyu degli Spandobele e dedicarla a mia moglie che abbiamo fatto 25 anni di matrimonio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vorrei dedicare l'ultima canzone di Biagio Antonacci a mia sorella Lorena. Ciao a tutti.

Viaggio, e questo è il jukebox di Radio Subasio 348-075-8060. Questo è anche il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. Devo salutare Alessia di Loro Ciuffenna. Ciao Ale, grazie per il messaggio. Poi c'è quello legato alla prossima, firmato da Marianna, e dice: ciao, sono Marianna di Napoli, vorrei ascoltare una canzone, vi ringrazio tantissimo, e ha scelto proprio questa. No.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao, sono Katia da Roma. Vorrei dedicare Sogna ragazzo sogna a mio nipote Alessandro, che proprio pochi istanti fa si è laureato a Milano in ingegneria. Grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Sogna ragazzo sogna, un grande classico 1999, il professore Roberto Vecchioni che salutiamo naturalmente. Questo è il jukebox e siamo anche alle battute finali, mancano soltanto 10 minuti allo scadere dell'appuntamento, veloci se volete inoltrare i vostri saluti al 348 075 80 60. A proposito di saluti c'è quello di Laura, altro messaggio firmato invece da Paolo che ci segue dalla Valdichiana. Chi è? Sentiamo.
1: Buon pomeriggio Radio Subbasio, vorrei dedicare Per due come noi di Olly e Angelina Mango alle mie amiche Maela e Veronica. Un bacio grande e buon pomeriggio a tutti. Emanuela da Mentana.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Per due come noi siete su Radio Subasio e siamo davvero in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo salutare Giulia che ci segue da Roma e dice: ma quasi quasi ci provo, vai, vorrei tanto ascoltare questa canzone. Ha scelto One More Night, Maroon 5.

0: giorno.
1: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo di primo grado sono pronte a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato. Il ministro Tajani, dopo le polemiche sui rapporti con il Cairo, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Anche Kuwait accoglie l'invito del governo, metterà un tetto al prezzo dei carburanti come Eni e IP, il price cap per 30 giorni. L'Unione Europea decide di monitorare i mercati contro le mosse anticoncorrenziali e mette in guardia. L'inverno sarà impegnativo, le tariffe energetiche molto alte. Il conflitto in Ucraina, l'Estonia accusa Mosca di sabotaggio, l'incendio ad una fabbrica di droni, opera della Russia. Il Cremlino nega e il ministro degli esteri Lavrov attacca, non c'è dubbio, l'Europa conduce una guerra contro di noi. Durante un addestramento precipita un bombardiere russo, 6 i morti. Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio. Ombre sui carabinieri del RIS avrebbero nascosto prove a favore di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il consulente della procura non era DNA della vittima quello sui pedali della bici dell'allora fidanzato. Si abbassa l'allerta volo a Catania, torna operativo l'aeroporto siciliano dopo giorni di sospensione a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Nessuna restrizione in decolli e atterraggi. Calcio, la Nations League, dopo il riscatto dell'Italia che ha battuto 4-1 la Turchia a Bursa, gli azzurri sono rientrati a Coverciano. Avranno pochi giorni per recuperare le forze e preparare la sfida di venerdì contro la Francia. Si gioca a Parigi. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio per l'A3 in direzione del capoluogo campano. 2 chilometri di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Il traffico intenso crea code sulla A56 tangenziale di Napoli in entrata a Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Giovinazzo, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANSA.

0: tipo alle 16 e 2 minuti cosa succede? Cosa
1: ma
0: succede?
1: Tipo, per esempio, succede che arrivo io e ti rendo il pomeriggio più piacevole.
0: È vero, il buon pomeriggio quindi anche da parte di Katia Giuliani.
1: E anche da parte di Leonardo Fabrizi.
0: Tra pochissimo si gioca.
1: Subito la collection, Michael Jackson, Bad.

0: volevo fare l'urletto ma non mi...
1: Who's bad? Michael Jackson, che collection, mamma mia, quella delle 16 si giuoca, vero?
0: E allora preparate, come dice sempre lui, il chiacchierone.
1: Sì, lo
0: perché
1: smartphone.
0: Esatto, adesso sentirete un contributo. Intanto vi dico 348-075-8060, così ce l'ho, no?
1: State per ascoltare il contributo che vi porterà automaticamente dove? Alla soluzione
0: ma
1: del
0: sì,
1: gioco di oggi.
0: Ho capito, ma dove? Cioè, nel senso.
1: Programma televisivo misterioso.
0: Okay.
1: Ma è semplicissimo. Vabbè. È nel cuore di tutti.
0: È nel cuore di tutti, già è un indizio.
1: Ecco.
0: Possiamo così dargli un riferimento temporale?
1: Un riferimento temporale va in onda tuttora, va in onda da un po' di tempo a questa parte. Ed è stato anche, ed è un programma che in qualche modo aiuta tantissimo a smascherare le ingiustizie.
0: A me piace.
1: Ok.
0: A me piace.
1: Ti piace Katia Giuliani?
0: Piace.
1: Bene,
0: piace.
1: Allora Katia Giuliani,
0: sì.
1: Io direi di andare con il contributo se sei d'accordo.
0: Sono d'accordo, andiamo.
1: Molto bene, grazie.
2: Martedì, in prima serata.

0: Emma Loredana, che sogno incredibile. E allora, siete su Radio Subasio?
1: Scusa?
0: Incredibile.
1: Ah,
0: siete su Radio Subasio, stiamo giocando e abbiamo chiesto?
1: Allora, stiamo giocando, abbiamo chiesto programma televisivo misterioso. Ma che misterioso, è un programma che ci accompagna ormai da anni.
0: Di approfondimento.
1: Di approfondimento, di denuncia, insomma.
0: Vero.
1: Spesso e volentieri ha fatto emergere delle cose allucinanti.
0: Sì, anche recentemente. E vogliamo citare, non so, alcuni dei volti, no, che abbiamo visto e vediamo tuttora in questo programma: Max Angioni, Veronica Gentili, Matteo Viviani, l'indimenticata e indimenticabile Nadia Toffa, e poi Ilari Blasi, insomma, sono tanti.
1: Nadia Toffa, direi, la sottolineerei proprio.
0: Davvero. Allora, c'è da dire che hanno indovinato tutti, e quindi ci troviamo come al solito in difficoltà, perché dobbiamo scegliere chi verrà poi in onda con noi.
1: Ecco, meno male che io non ho
0: andiamo
1: spoilerato
0: a estrazione
1: nulla.
0: Così.
1: Ma sì, dai, insomma, andiamo a estrazione, dai, vediamo un po' chi di voi verrà a chiacchierare con me, Leonardo.
0: Nel frattempo, per chi si fosse messo in contatto con noi in questo preciso istante, stiamo chiedendo, chiedendo qual è il programma televisivo misterioso. Per arrivare alla soluzione ascolterete un altro
1: contributo. Quindi 348 075 80 60, chiamate, anzi scrivete, perché poi fra poco parlerete con me. Lui è una roba. Lui.
0: Cosa ho fatto adesso? Ce l'ha sempre con me.
2: Martedì in prima serata.

0: Silvestri Gazzè. E allora stiamo giocando e oggi abbiamo chiesto di indovinare il programma misterioso, il
1: che tanto
0: di
1: misterioso
0: programma.
1: Non era no. Perché insomma è facile individuarlo non solo dalle cose che abbiamo raccontato noi, dai nomi che abbiamo
0: fatto
1: noi. Primis lo rifaccio, Nadia, che
0: Nadia
1: insomma
0: Toffa,
1: sì. Resterà comunque l'emblema un po' di quel programma.
0: È vero, confermo, uno dei programmi di approfondimento attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano. E che dire, insomma, sono arrivati un sacco di messaggi, devo dire, al 348 075 80 60.
1: Però capiamo che insomma parlare con me Leonardo a volte fa paura. No, è un po' inquietante.
0: No,
1: sta roba.
0: Avevamo Francesca che, che abbiamo perso, anzi la ringraziamo, stiamo tentando di recuperarla. Nel frattempo però direi di dar voce ad alcuni dei messaggi arrivati.
1: Sì.
0: Al 348 075 80 60 il programma televisivo misterioso.
2: Ciao Sebastian Filippo.
0: Ciao Filippo.
2: Ciao. Misterioso. Lesbiene.
0: Ma certo, ciao Filippo, ciao. Ciao, ti vogliamo bene.
3: Buonasera Irene dalla ridente cittadina di Pistoia. Per caso programma Le Iene?
0: Assolutamente.
3: Certo, grazie mille.
0: Ciao. Assolutamente.
3: Buona
0: serata. Sì. Buona serata anche a te, grazie. E poi Marco di Firenze, Le Iene, Sabrina risponde Le Iene, anche Matilde di Roma, secondo me il programma è Le Iene.
1: Beh,
0: ma
1: insomma,
0: certo.
1: Era piuttosto facile e siamo anche felici che voi lo abbiate capito così immediato, perché insomma dai, è un programma che ha un suo peso specifico, lo dicevamo
0: è
1: prima.
0: Vero.
1: E quindi
0: ormai è diventato un programma iconico, no?
1: Assolutamente.
0: Non se ne può
1: e
0: fare a meno.
1: Molto utile.
0: Molto molto utile, anzi complimenti a tutti,
1: a tutto lo staff,
0: certo, a tutto lo staff delle Iene.
1: Detto questo,
0: domani
1: certo safe.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: It is Goo Goo Dolls, è arrivato il momento di celebrare quanti fenomeni?
1: Una pletora. Sì, diciamo di sì, ma vabbè, questa è una di quelle notizie che uno spera di aver letto male, no?
0: Eh sì.
1: Tutto sarebbe partito da alcune convention di cosplay. Alcune ragazze hanno praticamente cominciato a vendere. Sei pronto, Leonardo?
0: Io sì. Voi state facendo merenda? Lasciate perdere.
1: Limonata e bibite varie dopo averle toccate con i piedi.
0: Ecco, e già qui io sento lo stomaco che presenta le dimissioni e chiede vendetta.
1: La moda poi si sarebbe diffusa anche in Cina, dove durante una fiera alcune cosplayer vendevano queste bevande a circa 60 yuan.
0: Sì, yuan.
1: Yuan. E nel video si vedono clienti che arrivano addirittura a leccare il liquido dai piedi o a berlo direttamente dalle calzature.
0: Ecco, e quella non è più sete, eh. Diciamo che è un progetto di vita.
1: Sai la Rommi, quella
0: no, ok.
1: La
0: non
1: cosa
0: non entriamo nei particolari.
1: Ha fatto talmente discutere, e ci credo, che gli organizzatori della fiera hanno allontanato le cosplayer e vietato queste pratiche per le edizioni successive.
0: Ah, che bello. No, direi che per una volta il regolamento sanitario non ha avuto bisogno di troppe spiegazioni, questo no.
1: Cioè, io capisco che uno fa il pediluvio con che ne so, il limone perché fa bene alla pelle, però poi berlo no.
0: No, no, no. Che schifo.
1: Vuoi bere qualcosa?
0: Ma per carità.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Amore senza fine classico di Pino Daniele su Subasio, dove nel corso della prossima ora bevi, no, tranquilla, no, fai con calma.
1: Sono a posto.
0: Ah, stavi bevendo il succo di prima?
1: No, che schifo, okay. No. No, ti prego.
0: Di cosa si parlerà?
1: Allora, spesso nella vita succede di fare un percorso di studi, sì, e poi nella vita professionalmente e lavorativamente fai tutt'altro.
0: Vabbè, no? Succede.
1: Sì. Per scelta, per necessità, non lo so, dipende.
0: Beh, perché insomma, le vicissitudini
1: così
0: della vita.
1: Esatto, e quindi niente, chiederemo nel corso della prossima ora ai nostri ascoltatori se loro hanno fatto questa cosa, cioè percorso di studi da una parte verso una direzione, poi la vita li ha portati altrove, è stata una scelta, una necessità, perché magari quello per cui avevano studiato non sono riusciti a...
0: O in corso d'opera capisci che le tue passioni sono altre, certo, e allora coltivi quelle.
1: Certo, certo. Insomma, cerchiamo di capire quanto corrisponde studio, lavoro.
0: Okay, ok, e allora come sempre potete dirci la vostra al 348 075 80 60.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: Viviani?
1: Sì,
0: non
1: Leonardo.
0: Vorrei disturbarti, ma
1: non
0: io,
1: mi stai disturbando.
0: Io sto salutando, vado, ci vediamo con te domani e ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io resto qui.
0: Ok.
1: Sei tutto d'accordo?
0: A
1: sei
0: tutto d'accordo? A posto?
1: Posso restare, sì.
0: Sì.
1: Okay.
0: Breaking news di TGcom 24, 2 minuti alle 17. A domani.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento lo scorso dicembre, è stato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di Commercialisti. Sequestrata la borsa della moglie, nel fascicolo per duplice omicidio non risultano indagati iscritti. Si faccia luce sulle prove favorevoli che non sono state depositate, a chiederlo oggi Alberto Stasi, il giorno dopo la chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Ci sarebbe stato un depistaggio sulla bici del giovane condannato per il delitto di Garlasco. Tetto ai prezzi dei carburanti anche per Kuwait. La società petrolifera accoglie l'invito del governo di Giorgia Meloni. La misura scatterà il 1 ottobre e avrà una durata di 30 giorni come quello di Eni e IP. L'Unione Europea avverte: il prossimo inverno senza dubbio sarà complicato se non molto duro. Il commissario Jorgensen osserva: servono più energie rinnovabili, il più velocemente possibile per liberare l'Europa dalle sue dipendenze. Tragico incidente questa mattina a Bolzano. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone in pieno centro cittadino. Soccorsa e trasferita d'urgenza in ospedale, la piccola non ce l'ha fatta. Le ferite riportate erano troppo gravi. Il caso di Giulio Regeni, le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni di carcere per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo sono pronte a impugnare la sentenza in appello. Il quarto imputato invece è stato assolto. La Presidenza del Consiglio, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha inoltre chiesto ai quattro un risarcimento di 2 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, questo significa ancora prevalenza di tempo bello e temperature al di sopra della norma. In particolare nella giornata di domani un po' di nuvolosità al nord-ovest, ma con qualche breve piovasco sulle Alpi occidentali solo nel corso della sera. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso a tratti, appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni, sempre leggermente al di sopra della norma, per lo più comprese fra 23 e 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Prime.
1: E alle 17:03 minuti ci siamo prontissimi anche oggi a trascorrere insieme questa parte di pomeriggio. Ben trovati ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Subito la collection, si parte con Antonella Venditti, dimmelo.

su Radio Subasio. Buon pomeriggio ancora una volta a tutti voi. Sì, diceva anche prima, spesso, sempre più spesso a quanto dicono, il percorso di studi non coincide con il lavoro che poi si finisce a fare nella vita. Che messa in questo modo uno pensa, però che peccato, no? Che spreco, cioè uno passa anni e anni sui libri a studiare, poi quello che si è studiato non serve a nulla. Che poi anche questo non è mai vero, perché quello che si è studiato sta lì, in qualche modo intanto apre la mente e poi può tornare utile in mille modi diversi. Però chiedo a voi, secondo voi il fatto che poi nella vita si fa altro è un problema oppure ormai è normale cambiare direzione, cambiare passioni, cambiare interessi? Voi avete studiato per una professione, poi siete finiti a fare tutt'altro, siete finiti in tutt'altro settore, è stata una scelta oppure una necessità? Su questo voglio sentirvi oggi. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto.

Vertigine su Radio Subasio. Domanda: avete studiato per fare una cosa e oggi fate tutt'altro per caso? No, perché succede molto più spesso di quanto pensiamo. Si chiama skill mismatch, quando studi, formazione e competenze non coincidono del tutto con il lavoro che poi facciamo. Secondo voi è uno spreco studiare per anni una cosa e poi finire a lavorare in tutt'altro settore, oppure è normale che crescendo cambino anche interessi, opportunità e obiettivi? Questo vi abbiamo chiesto, questo vogliamo sapere da voi. E poi voi, il lavoro che fate oggi c'entra qualcosa con quello per cui avete studiato oppure avete cambiato completamente strada? Secondo voi oggi conviene scegliere un percorso di studi seguendo soprattutto quello che piace oppure guardando prima di tutto a dove c'è il lavoro? Domandona. 348 075 80 60, su questo voglio sentire i vostri pareri e soprattutto le vostre esperienze personali, quindi inviate i vostri messaggi anche vocali, naturalmente io vi leggo e vi ascolto tra pochissimo qui su Radio Subasio.

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio, mentre stiamo cercando di capire se qualcuno di voi ha fatto un lavoro che non c'entra niente con quello che è stato invece il percorso di studi e per quale motivo, se per scelta o per necessità, perché a quanto pare succede a tanti.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io ho studiato convinta e per praticare attività sportiva nelle scuole, quindi insegnante, professoressa, e da quando ero piccola muovevo le bambole, le gambe, gliele rompevo, gliele aggiustavo. Poi la vita mi ha portato a lavorare per 20 anni in aeroporto, cosa che non avevo mai né desiderato né sognato, ed ora ho vinto il concorso da qualche anno e sono professoressa di scienze motorie, quindi niente è perduto. Lo studio qualche volta ripaga del sacrificio fatto.
0: Sì.
1: Buon pomeriggio. Ciao.
0: Ma a te, come si dice, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, si può applicare anche per quanto riguarda, no, il discorso che si faceva. A voi invece è successo questo? Cioè qualcuno di voi ha studiato per qualcosa e invece poi nella vita si è trovato a fare tutt'altro, un settore completamente diverso, e per quale motivo? 348 075 80 60.

0: It's my life, no doubt, su Radio Subasio. Percorsi di studio e poi lavoro, non sempre coincidono le due cose, molto spesso si fa tutt'altro rispetto a quelli che sono gli studi che abbiamo fatto.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io ho studiato per essere un tecnico di radiologia medica e radioterapia.
0: Ok.
1: E invece poi la vita mi ha portato tutt'altra parte, perché ho avuto purtroppo il linfoma di Hodgkin per ben due volte. E quindi, dopo aver discusso la tesi con il mio ematologo, abbiamo pensato che forse non era il caso di lavorare a contatto con le radiazioni, e quindi ho ripreso il mio percorso di studi precedente, il mio vecchio diploma di perito chimico microbiologico.
0: Sì.
1: E quindi oggi sono un insegnante, lavoro alle scuole superiori e amo tantissimo questo lavoro e soprattutto i miei alunni, quindi benvenga il mio percorso di vita un po' storto che mi ha portato in questa meravigliosa dimensione.
0: Vedi che a volte la vita ci porta in una direzione diversa, ma è proprio in quell'imprevisto, no? Che ci ritroviamo in qualche modo.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Anche io, come l'altra radioascoltatrice, sono

0: un pochino sacrificante per i turni, però ciò non esclude che magari un giorno anch'io potrò iscrivermi a un concorso e chissà cambiare totalmente lavoro. Un saluto a tutti, Valeria da Roma.
1: Ciao Valeria, ma certo, ma chissà, insomma, tutto può succedere nella vita, non è mai troppo tardi. Tornando a voi, il lavoro che fate oggi c'entra qualcosa con quello per cui avete studiato oppure avete cambiato completamente strada? E perché? 348 075 80 60.

0: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo canzoni da cantare. Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Prime.

0: fotografie, Claudio Baglioni, nella serata di Radio Subasio. Mentre ci state raccontando un po' le vostre esperienze personali, esperienze di vita e professionali, quando il percorso di studi non corrisponde esattamente a quello che poi nella vita si finisce a fare lavorativamente parlando.
1: Ciao Radio Subasio. Ciao. Alle elementari volevo fare la suora, perché la mia maestra era una suora e l'adoravo. Poi alle medie volevo fare l'infermiera, perché ero appassionata di candy. Alle superiori avevamo i libri di ragioneria di mia sorella e quindi mia mamma mi ha fatto andare lì. Ora faccio la ragioniera, devo dire che effettivamente non è male come lavoro. Vedi come va la vita?
0: Sì, la vita è strana,
2: Ciao a tutti, io subito dopo il diploma mi sono immatricolata a farmacia, però poco dopo ho vinto un concorso militare, mi sono arruolata, ho fatto un'esperienza molto formativa, durata più di 10 anni, e ho continuato poi gli studi in ambito giuridico ed economico, conseguendo 2 lauree magistrali per avanzare di carriera. Successivamente ho cambiato amministrazione, grazie anche alle lauree conseguite, però ho sempre avuto la passione per la salute, soprattutto per la nutrizione, l'attività fisica e la farmacologia, e oggi sono tornata dai tre banchi, mi sono rimatricolata al corso di laurea in farmacia e punto l'anno prossimo a partecipare alla selezione per la mia. Che comunque la vita a volte prende strade divergenti, e però se tutto questo è funzionale ad conseguire un'indipendenza e a renderci, a scoprire anche i propri limiti e a superarli, ben venga.
0: Verissimo, concordo con te, in bocca al lupo.
3: Ciao a tutti, sono Anna da Salerno. Io, dopo aver studiato lingue anche all'università, mi sono ritrovata a lavorare in un'azienda nel reparto, diciamo, amministrativo, e dopo 32 anni adesso questa azienda, in società con altre persone, è nostra. Quindi ho cambiato completamente itinerario nella mia vita, ho scoperto di avere il pallino dell'imprenditoria e sono molto felice dopo 34 anni che faccio questo lavoro.
0: Ma che bello, esperienze positive. Dunque si può cambiare piani, no? Si può cambiare programmi, perché crescendo, magari andando avanti nella vita, si scoprono anche nuovi interessi, nuove passioni, come dicevamo prima, oppure inizialmente la vita ti costringe a cambiarli, questi piani, per altri motivi, anche poco piacevoli a volte, e magari è proprio così che scopri, senza averne l'intenzione, un'altra parte di te, un altro percorso che poi alla fine non ti dispiace nemmeno, e va bene così.

0: The Weeknd su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tetto alle tariffe dei carburanti, Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette. Per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas. Dalla Commissione Europea intanto no comment sulla decisione della stessa Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cambiamo argomento. Su Ustica la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che è stata sollecitata, lo dice una fonte diplomatica di Parigi in merito alla notizia diffusa ieri sulla tragedia del 19 Italia che costò la vita a 81 persone. Sono pronte a ricorrere in appello a Roma le difese dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni. Assolto il quarto imputato, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini. A Pavia la procura ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, che va verso il processo. Secondo il consulente della procura non era DNA della vittima quello rilevato sui pedali della bici dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Torniamo all'estero. Un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato nella regione dell'Armur con un bilancio tragico di 6 vittime e un ferito. L'Europa conduce una guerra contro di noi, dice il ministro degli esteri russo Lavrov. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia del CT Mancini è già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria 4-1 in Turchia. Si giocherà venerdì a Parigi. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. Sulla A1 Firenze-Roma, rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla A8 Milano-Varese, un veicolo in panne causa rallentamenti alla barriera di Milano Nord in direzione di Varese. Sulla A14 ramo Casalecchio, code per traffico tra l'allacciamento A14 e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 4 Milano-Brescia, veicoli scortati tra Palazzolo e Ponteolio in direzione di Milano. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

ancora insieme 18 e 2 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, abbiamo altre ore piene di musica da trascorrere insieme, la collection, ora Stevie Wonder, Master Blaster.

Vita ce n'è, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. E com'è questa vita? Com'è questa vita? No, no, non rispondete, perché poi a quest'ora del pomeriggio, lo so, magari dopo una giornata stressante la risposta non è proprio bellissima. No, però la vita potrebbe essere migliore se scegliessimo dei cibi, degli alimenti che ci aiutano a migliorarla. E ci sono dei cibi che sono degli alimenti che sono talmente piccolini che uno non direbbe, non gli darebbe tutto questo potere, e invece il potere ce l'hanno, e come ci fanno, ci aiutano a vivere meglio, ci migliorano la salute, ce l'allungano, eccetera eccetera. Quali sono questi cibi? Oh, non so se avete fatto la merendina, se ancora non l'avete fatta aspettate che tra poco vi do qualche dritta. Questa è Radio Subasio, subito c'è Ligabue. Ti ho sentito.

Zucchero, puro amore su Radio Subasio. Anche voi mettete i semini nelle insalate, nello yogurt. Sono i preziosi semini che pare facciano miracoli. Per esempio, i semi di sesamo sono molto ricchi di calcio, leggo, oltre che di zinco e rame. I semi di chia, quelli neri, sono una buona fonte vegetale di omega 3. E la cosa importante, però, è non farsi ingannare dai confronti. Quando leggete per 100 grammi, 100 grammi di semi sono tantissimi rispetto alla quantità che normalmente mettiamo nello yogurt o nell'insalata. Quindi ok, fanno bene, sicuramente sono utili e su questo non ci piove, ma non sono diciamo pozioni magiche. Poi un cucchiaino di semi può dare una mano, ma non può sistemare da solo tutto la nostra vita alimentare. Poi 100 grammi nello yogurt mi sembrano un po' tantini, poi insomma otterremo l'effetto contrario. Quindi ci vuole moderazione in tutte le cose, anche in questa.

essere, perché cercheremo di capire come fare a stare meglio, soprattutto alla fine di una giornata di lavoro, stressati, stanchi. Anche la posizione è importante. Ne parliamo tra poco, Alfa.

stavo facendo un esperimento, ci stavo provando in questo momento, perché gli esperti ci suggeriscono di provare a sdraiarci con le gambe appoggiate al muro. È una posizione yoga che si chiama Viparita Karani. Ora, se c'è qualcuno esperto di disciplina yoga, mi corregga se ho detto una cavolata, ma qui leggo così: Viparita Karani. E può dare una sensazione, dicono, di sollievo, soprattutto dopo una giornata passata molto in piedi, perché tenendo le gambe sollevate, ovviamente la gravità favorisce il ritorno dei liquidi e del sangue dalle gambe verso il tronco, e alcune persone percepiscono meno gonfiore, meno pesantezza, anche più rilassatezza, perché c'è la parte, quella più semplice, proprio stare fermi 10 minuti e respirare lentamente, che aiuta a rilassarsi. Non è una cura miracolosa, naturalmente, però finalmente una pratica di benessere in cui l'esercizio consiste letteralmente nello stare sdraiati fermi senza fare nulla.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Negramaro su Radio Subasio alle 18:46. Che ne è di voi a quest'ora della sera? No, per capire, mi piace sapere insomma dov'è che ci ascoltate, mentre fate cosa, che punto è la vostra giornata, che punto sono i vostri doveri, o vogliamo chiamarle rotture di scatole, perché quelle lì non mancano mai. E allora, se le avete archiviate, le avete scansate, bene, ottimo, sono molto felice di questo. Se ne avete ancora, dai, tenete forte, la radio è con voi, Radio Subasio è con voi.

0: The Feeling su Radio Subasio. C'è l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca che giunge da Campobasso, dove è in corso un nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. È la terza volta oggi che l'uomo varca la porta della questura, ma Di Vita non è comunque iscritto nel registro degli indagati. Cambiamo argomento. Gli avvocati dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato nel procedimento che si è celebrato a Roma. E in merito alla vicenda Regeni, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini di Giulio. Il titolare della Farnesina, dopo le polemiche dall'opposizione sulla vicenda, dice: non ho paura di andare in Parlamento. Cambiamo argomento. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette dopo quello già in vigore alle tariffe dei carburanti. L'azienda dice che ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plento. Ora negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity, il segretario alla difesa Exet sembra pronto al taglio del 20% tra alti ufficiali e generali e ammiragli. Il calcio, il Manchester City riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie che sono state contestate. Il City rischia ora una massiccia penalizzazione in classifica o anche l'espulsione dalla Premier League. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, questo significa ancora prevalenza di tempo bello e temperature al di sopra della norma. In particolare nella giornata di domani un po' di nuvolosità al nord-ovest, ma con qualche breve piovasco sulle Alpi occidentali solo nel corso della sera. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso a tratti, appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni, sempre leggermente al di sopra della norma, per lo più comprese fra 23 e 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio. She work it girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do-

Le 19:03 minuti, buona serata a tutti voi, questa è Radio Subasio, ancora insieme ci aspetta un'altra ora piena di successi e la collection. Subito Francesco De Gregori.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine. In Modà su Radio Subasio sta facendo discutere un video che ho visto anch'io poco fa sui social, in cui c'è un cuoco che prepara dei panini con la marmellata usando direttamente le mani, quindi senza utensili e senza guanti. Naturalmente sui social si è aperto il solito processo immediato, c'è chi parla di scarsa igiene, chi fa notare che in cucina professionale non è obbligatorio usare guanti per qualsiasi cosa, purché le mani siano lavate correttamente e vengano rispettate le norme igieniche. Mi domando chi controlla questa cosa, cioè nessuno può sapere se si è lavato le mani oppure no. Il punto è questo, cioè non è mano uguale sporco, perché può essere anche guanto uguale sporco, no? Anche un guanto usato male può contaminare gli alimenti, però diciamolo, vedere qualcuno affondare le dita nella marmellata non aiuta moltissimo l'appetito. Io pensavo inizialmente, quando ho letto il titolo, pensavo che con le mani maneggiasse solamente il pane, no? Che già lì dice vabbè, però dai, non si fa. Invece no, infila le dita nella marmellata. No, vabbè, dai, no, non si può vedere e neanche mangiare, dai. Come

senso, Vasco Rossi, nella serata di Radio Subasio? Vogliamo trovarlo un senso a questa serata, sì o no? Beh, insomma, qualcuno evidentemente lo sta trovando un senso. Per esempio Marta e Federico, che saluto, si apprestano ad andare al cinema. Bella serata al cinema, ci sta sempre bene e il senso glielo dà alla serata. C'è anche Simona, per esempio, che sta preparando la cena per il marito e la figlia. Quindi buona serata a tutti voi, buona cena. Quanti si stanno accingendo alla cena in famiglia, con le persone care, ovunque voi siate, Radio Subasio non vi molla un attimo. Annalisa e Madame.

Lo diciamo sempre, leggere fa bene a tante cose, a quanto pare allunga anche la vita, qualcuno dice. Ne parliamo tra poco, questa è Radio Subasio, subito c'è anche Laura Pausini.

Bruce Springsteen, Sedais su Radio Subasio. Ogni tanto gira questo dato, e cioè 6 minuti di lettura ridurrebbero lo stress addirittura del 68%, che è una cifra diventata, diciamo, famosa. È nata da una piccola ricerca dell'Università del Sussex di molti anni fa, però va presa con una certa cautela, perché non significa che 6 minuti funzionino così matematicamente per chiunque. Più solido è invece un altro dato curioso: uno studio di Yale su oltre 3600 persone sopra i 50 anni ha trovato che chi leggeva libri aveva nel tempo una maggiore sopravvivenza rispetto a chi non ne leggeva. Ed è un'associazione, sicuramente è un'associazione interessante, non è la prova che i libri allunghino direttamente la vita, ma magari fosse, però una cosa possiamo dirla, cioè leggere ci fa staccare, no? E se poi non ci allunga la vita, beh, almeno ci porta per un po' da qualche altra parte e ci toglie dalla testa tutto il resto, e non mi sembra poco.

0: meno per. Qui sto sotto di te.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Nella serata di Radio Subasio, quando sono le 19.51, andrà tutto benissimo, anche perché tra poco ritorna il 3 per te. Ricordatevelo, suoneremo le canzoni più significative della vostra vita senza interruzione.
1: Oh.

0: Lazza Cenere su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Sul fronte carburanti, intanto, è sulla scia della stessa Eni ed IP, anche Q8 applicherà un price cap su benzina e gasolio. Cambiamo argomento. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni. Così il ministro degli esteri italiani, bersaglio dell'opposizione per le sue parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore, dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella degli Esli, morte avvelenate dalla regina nel dicembre scorso, interrogato oggi in questura a Campobasso per la terza volta. La procura si concentra sui device elettronici di Di Vita, che non è indagato. Sul fronte internazionale, da registrare l'alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. Mosca pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua ex nave. E la NATO conferma di aver risposto denunciando a sua volta minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov intanto accusa l'Europa e dice conduce una guerra contro di noi. Chiudiamo con il calcio. Il Manchester City rischia una massiccia penalizzazione in classifica o addirittura l'espulsione dalla Premier League, riconosciuto colpevole delle accuse di irregolarità finanziarie che gli sono state contestate. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova 1 chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione della capoluogo lombardo. Sulla 15 Parma-La Spezia un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Sulla A14 Pescara-Bari segnalati cantieri tra Vasto Sud e Termoli. Sulla 13 Bologna-Padova veicoli scortati per una perdita di carico tra Altedo e Bologna-Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione di Bologna. Sulla A14 ramo Casalecchio invece viene segnalato un veicolo in avaria allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Infine sulla strada statale 148 Pontina code per un incidente all'incrocio Castella Romano-Trigoria in direzione dell'incrocio Terracina strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo pronti anche per il 3 per te che arriva tra poco. Suoneremo come sempre le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito alla collection c'è David Bowie, This is not America.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscerla, la protagonista o il protagonista di questa sera, qualcuno di voi che avrà la possibilità, come sempre accade a quest'ora, di ascoltare le tre canzoni richieste nei giorni scorsi, le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Questo è anche il momento giusto per richiederle, quindi attivatevi adesso, chiamate lo 075 80 60, oppure se lo preferite vi prenotate attraverso la nostra app, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Elena.
0: Città:
2: Velletri, in provincia di Roma.
3: Oggi andiamo nella città più grande di tutti,
4: Castelli Romani. Andiamo a Velletri.
0: Età:
2: 23.
0: Cosa fai nella vita?
2: In questo momento sono alla ricerca di nuove opportunità.
5: Le opportunità capitano raramente. Quando piove oro, mettete fuori il secchio, non il cucchiaio.
0: Segno zodiacale:
2: Bilancia.
0: Per cosa vorresti passare alla storia?
2: Per aver creato un buon vino.
6: 100.000 euro per una bottiglia di vino. È il prezzo più alto mai pagato per un'etichetta italiana.
0: Se in questo momento entrasse un marziano nella tua stanza, cosa faresti?
2: Gli chiederei da che anno proviene.
7: Vabbè, voi quanto me ne daresti? Quanto anni mi avrebbe dato?
0: C'è una canzone che ti rappresenta?
2: Sì.
4: Quale?
2: Somebody that I used to know, Guti.
8: Fatecela sentire un po'.
2: But you're dreaming not to cut me out.
9: Oh, grazie. Gran bella canzone.
0: Cosa fai quando sei in macchina?
2: Ma di solito ascolto Radio Subasio e cerco di non arrabbiarmi con i passanti.
10: Ho voglia di litigare con qualcuno, ora prendo un automobilista, mi faccio dare un sacco di botte, ho bisogno di litigare!
0: Quale supereroe vorresti essere?
2: Spider-Man.
11: Ma che mi sta succedendo? Riesco ad arrampicarmi su questo muro come se stessi camminando. Un enorme ragno che si arrampica sui muri.
0: Se fossi un utensile da cucina, quale saresti?
2: Frusta.
12: La frusta non è che danneggia, se sente il dolore semplicemente senza danneggiarlo.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: il mio fidanzato, le mie amiche e mia mamma.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Red Hot Chili Peppers, Other Side, Jovanotti, Un raggio di sole, Guti, Somebody that I used to know.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Giovanotti, raggio di sole a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Elena di Velletri, provincia di Roma. Elena ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Red Hot Chili Peppers, Other Side, prima ancora Gautier e Kumbra, Somebody That I Used To Know. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075

80-60, se volete chiamare, avete comunque a vostra disposizione la nostra app, potete prenotarvi nella sezione dedicata al 3x3 oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

Avete mai avuto la sensazione di essere telepatici, magari con qualcuno? Avete pensato la stessa identica cosa e vi siete detti ammazza, ma che è telepatia? Forse in qualche modo esiste davvero. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito Ernia, dedica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

Beautiful Day, YouTube su Radio Subasio. Quanto siamo davvero bravi a sentire, tra virgolette, a percepire chi ci sta chiamando prima ancora di rispondere al telefono. C'è uno studio che ha coinvolto 117 persone e ha chiesto loro di indovinare chi fosse il chiamante scegliendo tra due possibilità. Nel complesso però il risultato è stato particolarmente quello del caso, 48,6% di risposte corrette. La parte curiosa è che chi diceva di affidarsi all'intuito ha fatto meglio, arrivando al 55,7%, mentre chi usava strategie più razionali si è fermato molto più in basso. Quindi non leggiamo nel pensiero, al massimo ogni tanto abbiamo una buona sensazione, quello possiamo concedercelo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Goccia a goccia nella serata di Radio Subasio e goccia a goccia arriviamo anche al termine di questo nostro appuntamento. Tra pochissimo abbiamo ancora il tempo di ascoltare Fulminacci, Maledetto me.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette dopo quello già in vigore che riguarda le tariffe dei carburanti. Ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude. Silenzio intanto da Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cronaca a Campobasso, nuovo interrogatorio oggi per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. Di Vita ha portato in questura due PC e uscito dal palazzo nel tardo pomeriggio di oggi. Roma, gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello, assolto il quarto imputato nel procedimento. E sulla vicenda Regeni il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini, non ho paura di andare in Parlamento, dice il titolare della Farnesina dopo le polemiche dall'opposizione. Secondo Giorgia Meloni intanto chiudere i canali con l'Egitto rischierebbe di allontanarci dall'obiettivo. Ci spostiamo negli Stati Uniti dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity. Il segretario alla difesa Axet sembra pronto al taglio del 20% di alti ufficiali tra generali e ammirali. Chiudiamo con il calcio, la Nations League, l'Italia di Mancini già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria in Turchia. Si gioca venerdì a Parigi per il presidente federale Malagò. I 3 punti presi in Turchia sono la luce in fondo al tunnel. Queste le breaking news di TGCOM 24.

estremamente emozionante tuttora ascoltare le canzoni di Lucio Battisti. Questa era Amarsi un po' del 1977 e adesso, beh, adesso torniamo ai giorni nostri, alla nostra realtà, a questo momento che state vivendo insieme a Radio Subasio e a Roberta Reversi fino a mezzanotte. Allora, ben trovati anche per questa sera, ci aspetta il nostro appuntamento con il Per un'ora d'amore dalle 22:30 a mezzanotte, le vostre canzoni, le vostre dediche, le vostre note d'amore e anche le vostre storie, quelle più belle, se avete voglia di condividerle con noi. E prima parliamo di qualcosa che comunque è inerente sempre al discorso affettivo, relazioni sentimentali, amore, emozioni, eccetera eccetera. È come se fosse una specie passerella rossa stesa per arrivare a Per un'ora d'amore, ecco, è un po' un riscaldamento, no? Che chiamiamolo così, per arrivare a questi 90 minuti dedicati al vostro cuore. Per cui 348 075 8060, voi ricordatevi sempre questo numero perché vi servirà adesso, poi vi servirà per un'ora d'amore, insomma lo utilizzerete in un sacco di situazioni. Nel frattempo l'ultimo singolo di Gianna Nannini, quello che si chiama Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

Romantici, voi siete romantici? Se siete con noi anche questa sera sicuramente siete dei romantici, perché lo sapete che la serata di Radio Subasio è incentrata, improntata all'amore, all'affetto, al feeling fra due persone che magari si amano o che cominciano ad amoreggiare. Insomma, si parla assolutamente di amore, affetto, di relazioni sentimentali, e lo facciamo anche questa sera con il tema che andiamo a trattare: stress e vita affettiva. Fate attenzione. Secondo il Decoding Desire Survey 2024 di Beducated, indagine statistica internazionale incentrata sulla sessualità, sul desiderio, sulle relazioni di coppia, ebbene il 61% degli intervistati ha dichiarato che lo stress ha avuto un impatto diretto sulla propria vita affettiva e sessuale. La conseguenza citata più spesso è stata la stanchezza. Dopo una giornata passata a gestire il lavoro, i soldi, la famiglia, mille pensieri, certo che trovare energia anche per le coccole, il sesso, diventa tutt'altro che automatico, E uno studio pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy ha trovato un'associazione tra gli eventi stressanti quotidiani e una minore soddisfazione affettiva e sessuale sia negli uomini che nelle donne, anzi nelle donne di più. Allora, voi come gestite lo stress nella vita di coppia? Diventa un'occasione di approfondimento e ricerca di soluzioni col partner, oppure lo subite e basta? Ma la coppia quanto e per cosa soffre di più? 348-075-8060, vi voglio a questo numero con i vostri messaggi e i vostri vocali. Carol G, Bruno Mars.

Il conforto, Tiziano Ferro, Carmen Consoli, ecco, questo è quello che ci vorrebbe all'interno della coppia. E purtroppo quando lo stress prende il sopravvento, come ci dice Enza di Torino, spesso non si riesce a gestirlo. Quello che io vi chiedevo era proprio questo: come gestite lo stress nella vita di coppia, visto che ha un impatto diretto sia sulla vita affettiva che su quella sessuale? Allora Enza dice: spesso non si riesce a gestirlo, prende il sopravvento con il nervosismo e la stanchezza. Insomma, possiamo anche dire con assoluta tranquillità che lo stress logora il rapporto di coppia, soprattutto in questa situazione, quando non si gestisce e quando non si parla di come trovare soluzioni alternative. Canto d'amore, intanto noi pensiamo anche alla musica, che è un ottimo antistress anche per la coppia. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni.

Anastasia, I'm a love. Noi stiamo parlando di stress, di quanto influisce sulla vita affettiva, sulla vita sessuale di una coppia. E allora, come gestite lo stress all'interno della coppia? Diventa un'occasione di approfondimento e magari di ricerca di soluzioni col partner, o lo subite e basta? E poi la coppia quanto e per cosa soffre di più come conseguenza dello stress? 348 075 8060, c'è Federica di Ancona che ci dice la sua. Soffre di più per la mancanza di ascolto, perché la stanchezza da stress porta al disinteresse delle ragioni espresse dall'altro. Può essere vero, siamo talmente sfiniti che alla fine non ascoltiamo, non sentiamo, non detto, ci viene magari spiegato se succede qualcosa, e questo dà estremamente fastidio. Stress e vita di coppia, 348 075 8060, e Malika Ayane che arriva con Detto tra noi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: di Dio.
1: L'amore con l'amore si paga, Fiorella Mannoia, ed è giusto così. Stress e vita affettiva, noi stiamo parlando a proposito d'amore proprio di questo, di quanto possa incidere ovviamente negativamente sul rapporto di coppia, sull'affetto, sul sentimento, ma anche sulla vita sessuale, lo stress che spesso non si riesce a gestire. Questo è il brutto della situazione. Voi come fate? Riuscite a gestirlo? Oppure, ecco, magari diventa un'occasione di approfondimento e di ricerca di soluzioni con il vostro o la vostra partner, o lo subite e basta. Ma la coppia per che cosa soffre di più? 348 075 8060 è l'ultimo singolo di Elisa, quello che si chiama Kitsuki.

0: Un Mario Venuti che abbiamo amato tanto con questa fortuna su Subasio. E intanto siamo arrivati con la sua musica, alle 21:59 minuti primi, torna l'informazione e lo fa con le breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi Eni ha annunciato uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Intanto sul fronte carburanti e sulla scia della stessa Eni ed IP, anche Q8 applicherà un price cap su benzina e gasolio. Italia e Repubblica Ceca, entrambe impegnate a diversificare le fonti di approvvigionamento, l'ha detto oggi la Premier Giorgia Meloni da Praga, auspicando che i due paesi possano diventare partner a partire dall'uso del nucleare di nuova generazione. Stati Uniti, Donald Trump ritiene che per l'intelligenza artificiale debba esserci una forte autoregolamentazione, ma non paletti, lo ha detto dopo l'incontro avuto alla Casa Bianca con i big del settore. Alta tensione Mosca-NATO, la Russia scrive l'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, Mosca pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO conferma intanto di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov, ministro degli esteri russo, accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Chiudiamo con il calcio, il Manchester City rischia una massiccia penalizzazione in classifica o addirittura l'espulsione dalla stessa Premier League, riconosciuto colpevole di gran parte delle irregolarità finanziarie che gli sono state contestate. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Se ti innamori muori, Noemi, questa è la canzone che spesso e volentieri ci fa lungamente riflettere, ecco, diciamo così. A proposito di riflessioni, ne stiamo facendo alcune sullo stress e su quanto incide negativamente sulla vita affettiva, sentimentale, sessuale all'interno della coppia. Voi siete di quelli che riescono a gestire lo stress all'interno della coppia? O diciamo che potrebbe anche diventare un'occasione di approfondimento e ricerca di soluzioni col partner, oppure lo subite e basta. Ma la coppia quanto e per cosa soffre di più? 348 075 8060 è il numero di Radio Subasio per i vostri vocali e i vostri messaggi, ed è con un messaggio che ci risponde Elena di Treviso. Io sono tra quelle persone che non controlla affatto lo stress, per fortuna mio marito è molto più calmo e quindi compensa lui, quindi diciamo che la coppia la tiene lui stabile in un certo qual modo. Grazie Elena per la tua sincerità. Abbiamo capito che questo studio che è stato fatto sullo stress e su quanto incida negativamente sulla coppia, sul rapporto di coppia, beh, effettivamente è molto preciso e ha un risultato che abbiamo potuto dimostrare anche questa sera grazie al vostro intervento. Sì, lo stress incide, altro che, per una nervosetta come me non vi dico quanto incide. Cerchiamo di essere romantici, dai. Ultimo su Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Claudio Baglioni su Subasio, niente più. 22-23 siamo vicinissimi a Per un'ora d'amore, dove peraltro Claudio Baglioni la fa da padrone spesso e volentieri, visto le vostre scelte musicali, le vostre richieste. E dunque, a proposito di Per un'ora d'amore, vorrei ricordarvi che questi 90 minuti, dalle 22:30 a mezzanotte per l'appunto, sono dedicati al vostro cuore, che si può esprimere attraverso una dedica, una nota d'amore, una scelta musicale, può anche raccontarci la storia più bella d'amore, ovviamente, che ha vissuto. I nostri contatti 348 075 8060 per i messaggi e i vocali. Poi avete l'app di Radio Subasio prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, e l'indirizzo redazione radiosubasio.it per inviarci le vostre storie d'amore. Nel caso poi non avete in testa la canzone, diciamo, più giusta per il vostro lui o la vostra lei, vi manca proprio il titolo, non abbiate paura, vi aiutiamo anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore e voilà, lo troverete. Alicia K.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060.
1: L'olio che fa bene.

Ed eccoci qua per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia fino a mezzanotte di Roberta Reversi. Anche per questa sera sarà quel momento particolare in cui il vostro cuore avrà modo di confidarsi, di aprirsi, di esprimersi come è meglio insomma sa fare, quindi con la dedica, con la canzone, quindi con parole, con note, come preferisce. Il numero 348 075 8060, l'app ovviamente quella di Radio Subasio, l'indirizzo per la vostra mail se avete voglia di farci conoscere una storia importante, redazione è radiosubasio.it. mi sembra di aver ricordato tutto, e a questo punto la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera viene da Imola, e Mara che scrive al suo Lorenzo: non sarà possibile mai separarci, amore mio, saremo sempre insieme se tu lo vuoi. Nothing gonna change my love for you, George Benson.

se è vero che ci sei. Biagio Antonacci per un'ora d'amore e poi alle 22:41 c'è anche la dedica di Alessandro di Roma per la sua ragazza Penelope. Il nostro, scrive Alessandro, è un amore che attraversa le tempeste, che si perde e poi si ritrova, e penso a quanto sia forte il filo che ci unisce anche quando tutto il resto trema. Penelope, sei la mia casa, il mio porto sicuro e l'unica per cui vale la pena lottare. Ti amo immensamente. A te, Luca Carboni, la mia ragazza.

Stayed in Love su Subasio e poi ce la dedica da Chiara di Poggio Mirteto per il suo Mauro. Il nostro amore è un dono meraviglioso e lo dobbiamo proteggere dalle insidie che si presentano. Baciami ancora, giovanotti.

e a questo punto lasciamo spazio ad una delle vostre storie d'amore, quelle che siete soliti inviare all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma che potete anche inviarci attraverso un messaggio o un vocale al 348 075 80 60. Stasera c'è Rosy di Foggia che ricorda insieme a noi un momento molto doloroso della storia d'amore più bella che aveva vissuto. Ricorda bene il caffè che si stava raffreddando in quell'angolo del locale dove la fede nuziale al dito di Fabrizio brillava sotto la luce. Era un ostacolo insormontabile per il loro amore sincero, nato così all'improvviso ma diventato subito così importante, così profondo. Non posso chiederti di nasconderti né distruggere una vita a cui ho fatto delle promesse, mi disse lui con la voce rotta. Guardai i suoi occhi lucidi, sapevo che aveva ragione. I momenti rubati non bastavano più a cancellare la realtà di un legame precedente. Ti amo troppo per vederti diviso a metà, io gli risposi stringendogli la mano. Dobbiamo lasciarci andare. Ti amerò ancora, anche domani, mi sussurrò lui, anche io, ma da lontano. Un ultimo sguardo, una carezza leggera sulla spalla e poi Fabrizio uscì sotto la pioggia e io rimasi lì, sola, consapevole che separarsi era stato il nostro più grande e doloroso atto d'amore. Ti amo, Umberto Tozzi.

23,8 minuti e arriviamo proprio nel cuore di Per un'ora d'amore, perché dopo la storia così bella, così intensa, appassionata, che ci fa, sì, ci emoziona anche a noi conoscerla, beh, le vostre dediche vedo che si fanno ancora più come dire, eloquenti, spesso molto molto espressive, nel senso che dicono di più del vostro sentimento, di quello che provate. Eh sì, il vostro cuore si apre e si confida ancora di più qui in Per un'ora d'amore. 348 075 8060, c'è anche Emanuela di Loreto per Sandro. Vorrei stare in ogni momento della mia vita insieme a te, sapessi quanto ti amo. E lei dedica al suo Sandro una canzone di Lucio Dalla, anche questa molto eloquente: tu non mi basti mai.

Un capolavoro di Seal, questa Welcome By, finito grazie al vostro cuore e alle sue scelte incredibili all'interno di Per un'ora d'amore. 23:21, proseguiamo con Davide di Forlì che a Mauro scrive: potrei solo definirlo così, anche adesso che è finito il nostro amore. Sublime. Renato Zero.

0: prosciutto di Parma.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: 23:36 e per un'ora d'amore su Subasio prosegue. Ancora ben trovati, buon martedì sera da Roberta Reversi. Felicemente insieme a voi, perché queste sono emozioni, quelle che, di cui parlate con le vostre canzoni, con le vostre dediche, che state regalando anche a me. Grazie ragazzi. La prossima al 348 075 8060 di Radio Subasio arriva da Andrea Di Asti per Lorena. Fra tante cose che stanno passando nella mia vita, tu sei il mio punto fermo. Per fortuna che ho te, amore mio. Tiro Mancino con Due Destini.

Celine Dion, Because You Love Me. E alle 23.49 c'è anche la dedica di Bruno di Napoli per la sua Emma. Solo con te ho avuto voglia di stare insieme per una vita intera, amore mio. Solo con te è anche la canzone di Eros Ramazzotti per lei.

Un fatto ovvio, lei è Laura Pausini, siamo arrivati alle 23.57, fra poco anche Phil Collins con Against All Odds. Ma prima io vi saluto con un pensiero di Gabriel García Márquez. Se un giorno mi chiamerai e non risponderò, vieni correndo da me, perché di certo avrò bisogno di te. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, dalle 20. Da lunedì a venerdì, 3 per te, le tre canzoni della vostra vita scelte da voi. Alle 21 con Roberta Reversi, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22.30, la selezione delle più belle canzoni d'amore. Ogni sera dalle 20, accendi la compagnia della tua serata con Radio Subasio.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: Punto it.
0: Radio Subasio.

uno che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto

avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava